0: Factory.
1: La musica a fare da padrona su Dimensione Suono Roma, le hit più ritmate dal 90 ad oggi che scandiscono il ritmo della capitale. Andiamo indietro nel tempo con Entrance, ritroviamo
2: Staying Alive. Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Ritmic History.
1: Eccoci qua, si sono fatte le 3 della notte, allora possiamo ufficialmente iniziare questo appuntamento notturno in mia compagnia, Daniele Greco, fino alle 5. Cominciamo alla grandissima. Tira subito sul volume perché arriva un capolavoro degli Remix.
2: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

lo spazietto, le due orette assieme a quella della notte, chiaramente, di Dimensione Sono Roma, in mia compagnia Daniele Greco, con voi lì fuori so che ci siete. C'è gazebo a

0: Rhythmic History.
1: A scuola era una delle mie materie preferite, la storia, e noi ne facciamo di storia del ritmo. Tanti gli appuntamenti in cui torniamo indietro, viaggiamo nel tempo, lo facciamo tornando qui nel 99 con una perla, quella degli FL. Faceva così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: qualche oretta fa la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari non si sono fatti attendere troppo, ci sono mancati in realtà, questa è una bella canzone nuova che sentiamo adesso, una che fa sicuramente molto estate. Sorry, scusa, lo sento.
1: Dimensione

0: Rhythmic History.
1: Sono le 4, buonanotte, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, quelli della notte, quelli che lavorano soprattutto, perché siamo vicini a quelli che sono operativi nelle ore piccole. Sono Daniele Greco, fino alle 5 assieme, ripartiamo dal 98.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Qualche minuto dopo le 4 e estamos aquí en el ritmo della capitale, il ritmo della notte, con Daniele Greco fino alle 5 e lei è Olivia Dean, grande successo, la sua Sofì.

0: History.
1: Arriva The Bongo Song sul binario 2 e quindi si torna nei primi del 2000-2001 in realtà, neanche troppo lontani. Certo, sembra ieri, invece sono passati 25 anni, così per dire. Sì, suonavano loro, i Safri Duo, questa hit.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, buon lunedì all'alba, ci si sveglia per andare al lavoro, sono tante le motivazioni che ci tirano giù dal letto. Prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Sono Roma, il viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000 insieme a Lorenzo Palma, Deep Swing, partiamo proprio dal 2001 questa mattina con In The Music.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Brescia, sto parlando dei 49ers, li sentiremo con Baby I'm Yours dal 97 insieme alla voce di Emery Smith. Andrea Love invece per i Prescats nel 2002, e ripartiamo perché la prossima sequenza riguarda un pezzo di Rod Stewart, però nella versione 90 degli Entrance. Do You Think I'm Sexy?
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: atmosferi. Extended version.
1: Sfumature della dance anni 90. Arriva anche Raf by Picotto, che è lo storico pseudonimo e progetto di un famoso DJ piemontese, Mauro Picotto, nato proprio nei primi anni 90. Lui faceva parte della scena Mediterranean Progressive, per essere precisi. Subito prezioso, featuring Marvin, apriamo proprio questa mattina con Voices.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Music, please.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Allora, buongiorno, buon lunedì 18 maggio insieme a Lorenzo Palma fino alle 6. Beh, devo dire, una sequenza molto auseggiante, elegante. Fra poco remix di Boris Dugosh per il pezzo del Morocco con la voce di Rosie Murphy di Sing It Back. Risentiremo anche The Weeknd, Michael Gray. Apriamo subito con Whitfield, Saturday Night.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno! Eccoci tornati di nuovo ai posti di partenza. Buon lunedì 18 maggio 2026 a tutti. Benvenuti nel ritmo della capitale. La voce che state ascoltando è quella di Rino De Niro, ma non solo, solo perché c'è anche Geppo Show.
1: Guarda, io più che posti di partenza direi posti di combattimento, perché il lunedì è una giornata che più che una giornata è una battaglia. Bisogna ripartire, serve tanta energia e noi siamo qui per dispensarne un po' anche a voi,
0: Fino alle 10 saremo in diretta e già in questa prima ora ritroveremo l'almanacco del giorno oggi e ritroveremo il nostro Romano Doc Antonio Giuliani con uno dei suoi interventi andati in onda la scorsa settimana.
1: E poi così a cascata fino alle 10, ogni ora anche un fantastico salto negli anni 80, anche oggi un paio di momenti giochi, quindi ci sarà qualche bel regalo per voi. Segnatevi subito il nostro numero 393 0 119 119, noi partiamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Confidenze tra colleghi d'ufficio, uno gli fa quell'altro. Senti un po', ma una curiosità, ma qual è la tua posizione preferita per far sesso? Parte fa, io seduto. Dai! E lei? Lei chi, scusa?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic.

0: Ok, iniziamo così il nostro lunedì mattina. Gladiatori, buongiorno! Dai, che ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: Buongiorno Esauriti, bella giornata, dai, e come ce ne arrivassi le giornate.
0: Buongiorno a
1: tutti, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio, se consideriamo anche il meteo della scorsa settimana rispetto a questo, dai, decisamente meglio. Molto più maggio rispetto a settimana scorsa che sembrava novembre.
2: Si avvicina pure a giugno, che dobbiamo fare? Dai,
0: dobbiamo andare al mare, che vuoi fare a giugno?
3: Buongiorno belli mia.
0: Buongiorno.
3: Geppo e Rino grandi, buongiorno e bentornati.
0: Grazie,
3: oggi
0: grazie.
3: Da Fiuggi ci ad unire a macchia Oves. Anche oggi senza stress, ragazzi.
2: Meno male, va.
3: Andiamo a fatturare, tutta pressione, raga. Buona giornata. Oggi siete mancati ieri, Buona giornata, ragazzi.
0: Anche voi ci siete mancati. Comunque Giorgio ha trovato la chiave per uscire da Matrix, perché lui fattura senza stressarsi, esatto. Che non è, insomma.
2: Solo lui al mondo ci riesce. Lui è mio, quello di Matrix.
0: Parliamo di sport.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Gippo.
0: Buongiorno.
4: Forza Roma, ieri abbiamo trasformato la Lazio. E dai Roma.
0: Ecco, allora guarda, apriamo giusto una parentesi e chiudiamola qua
2: subito. Non so
0: com'è
2: finita, spiegami un po'.
0: La Roma ha vinto 2-0, ha battuto la Lazio nel derby e quindi fa niente. La Lazio nel giro di pochi giorni ha perso sia la finale di Coppa Italia che il derby. Chiudiamo la parentesi, anche perché poi Sarri ha detto forse l'anno prossimo non allenerò la Lazio. I tifosi quest'anno erano molto legati all'allenatore toscano. Non so se aprirà un ristorante, magari apre una gastronomia, una cosa
2: chiedo,
0: più alla portata,
2: sai,
0: per avere
2: non seguo il calcio, quindi
0: quel contatto diretto col pubblico
2: è arabo.
0: No,
2: vai.
0: Ma sicuro avrà mille altre offerte Sarri nel caso in cui dovesse andare via dalla Lazio.
2: Meglio così.
0: Il calcio lo chiudiamo qua, ok?
2: Apriamo qualche altro sport.
0: È il tennis, ragazzi.
2: Perché
0: c'è poco
2: dopo
0: da
2: 50
0: fare.
2: Anni.
0: Dopo 50 Panatta. Anni rispetto a Panatta, Jannik Sinner trionfa sotto il cielo di Roma. Che bello!
2: E ieri mi ha fatto molto ridere il siparietto di Jannik con il presidente Mattarella.
0: Ricordiamo che c'era il presidente della Repubblica a consegnare il premio.
2: Sì, che ha detto: io mi metto sempre in queste situazioni. Con Mattarella dietro, rideva, capito? Però pure Mattarella si è divertito in questo siparietto simpatico.
0: Ha battuto 6-4-6-4 Casper Ruud, il norvegese, quindi ha portato a casa il Master 1000 di Roma, gli internazionali BNL d'Italia. Bravissimo Jannik, che quest'anno insomma davvero rischia di stracciare ogni record.
2: È ritornato in cima alla classifica ATP mondiale, attualmente il numero uno davanti a Alcaraz. Il suo avversario ieri è stato un vero e proprio fantasma, ma non per il nome,
0: Sì.
2: No, per il nome dico.
0: Caspar Ruud.
2: Non l'abbiamo proprio visto. 6-4-6-4 a casa, via.
5: Get up, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Medusa nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Le 6:15. Dai, giù dalle brande che iniziamo. Andiamo insieme un'altra settimana anche con i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Ciao da tutti che fanno il luce.
2: Ciao Gialu.
1: Bellissimo, c'è stato l'applauso a Castelrugge, lunghissimo applauso al Foro Cialico, quello che mi è piaciuto. Questa è sportività, veramente sportività, il pubblico italiano, romano soprattutto.
0: Ragazzi, tanta roba ieri con Sinner, re di Roma, ragazzi, e quindi l'applauso era meritatissimo.
2: C'è stava tutto, eh.
0: Standing ovation.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo e Zetto da Nettuno. Oggi è un lunedì che sa, dei 400-500 venerdì, non c'è niente da fare. La Roma ha vinto e ci portiamo in zona Champions. Yannick Sinner ha vinto Roma. Meglio di così non si poteva fare, un lunedì favoloso. Buona giornata a tutti.
0: Per te sì, magari per i tifosi della Lazio no.
2: Vabbè, una volta per uno, dai,
0: nei loro panni, non è semplice.
2: Tutti gli anni è così, due volte l'anno.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori e gladiatrici. Zanzara Furgonaro, direzione Pomezia. Dai, che oggi si inizia la settimana. Vamos!
5: Buongiorno gladiatori, dai che si ricomincia, è lunedì. Dai, altro giro, altra corsa. Un saluto dalla Bottecuccia e da Sabrina.
2: Ciao Sabrina!
5: Un bacetto a tutti quanti, dai, forza e coraggio.

0: Dicky to you, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno! Le 6:19, ora ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo subito con l'almanacco del giorno oggi. Mi raccomando, restate qui,
1: Go! Your Energy Music! Tra poco su Dimensione Suono Roma!
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Si attende una giornata di lunedì all'insegna del sole sul Lazio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sui settori interni. Temperature massime che si manterranno al di sotto delle medie di riferimento, con punte infatti che a Roma non andranno oltre i 20-21 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che nel corso della giornata di martedì aumenterà un po' la variabilità, specie nella seconda parte del giorno, con qualche sporadica nota instabile. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di

0: stile, 6:27. Questa è la nostra musica.
1: Lo rifaccio?
0: Vai.
1: È Maria Pelé.
0: Come Tommaso Paradiso, guarda. Sei
1: io
0: identico.
1: Io invece sono Simone Purgatorio.
0: Devi fare la cover band dei giornalisti. Come la chiameresti?
1: Che ne so, i redattori?
0: Orchestra Medievale in studio, e questo vuol dire che c'è l'almanacco del giorno oggi, lunedì 18 maggio 2026. Oggi è
1: San Giovanni primo. Cioè San Giovanni primo, quello originale, dopo tutte copie sono state. Questo è San Giovanni primo, papa e martire. Scusa,
0: E celebriamo anche San Felice da Cantalice, ok? Fa pure la rima.
1: Scusa.
0: Accade
1: oggi. Aspetta che mi sono tagliato, porca miseria.
0: Ti sei fatto male. Fai una cosa, prendi sto cerotto, ti è.
1: Mettiti il cerotto. Vedi che bello?
0: Il cerotto veniva commercializzato proprio oggi nel 1921.
1: E la gente smise di succhiasse le dita, che quando tagli, no?
0: Tutta questa gag discutibile, me ne rendo conto, per dirvi appunto che oggi nel 1921 veniva venduto il primo cerotto al mondo.
1: E questo giorno praticamente è stato in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani.
0: Ma che
1: perché
0: scherzi?
1: Prima quando te tagliavi dicevi sempre così, ciucchiavi il
0: che brutto.
1: Chi è che non si è mai messo un dito in bocca quando te tagli?
0: Io non l'ho mai fatto.
1: Tu quando te tagli che fai? Vai pronto soccorso?
0: No, prendo.
1: Fai 8 ore di fila in piedi.
0: No, disinfetto con il
1: se stai per strada che disinfetti?
0: Il mercurio cromo, te lo ricordi?
1: Vabbè, mio nonno.
0: E poi c'è metti il cerotto. Nati in questo giorno, nel 1939, oggi nasceva Giovanni Falcone,
1: un magistrato che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia, che ricordiamo sempre con grandissimo affetto.
0: Nel 1920, oggi nasceva anche Giovanni Paolo II,
1: a mio avviso il pontefice moderno, diciamo, di quello che ci ricordiamo noi nella nostra vita, più amato di tutti. Per me nessuno dei pontefici abbiamo vissuto fino ad oggi è stato più amato di Giovanni Paolo II.
0: Nato in Polonia, e ricordiamo tutti, no? Se mi sbaglio mi corriggerete.
1: Certo.
0: Quello, insomma, mi viene la pelle d'oca, perché
1: tanta roba.
0: Mostrò in un attimo, in una frase, tutta la sua umanità.
1: Molto bella questa polo che porti oggi.
0: Ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: È una polo Fred Perry. Perché l'ho messa apposta, visto che oggi nel 1909 nasceva il tennista Fred Perry.
1: Ecco, e sappiate che Rino prende i soldi per indossare queste magliette. Non è che lo fa gratis.
0: Però neanche a farla apposta, è vero. È uno dei miei marchi preferiti in assoluto.
1: Lo dici sempre perché sei pagato. Comunque vabbè.
0: Adoro tutto quello che è Fred Perry. Lui nella vita faceva il tennista, ok?
1: Ma guarda un po'.
0: Nato in Inghilterra e poi morto a Melbourne nel 1995. Andiamo avanti, perché dobbiamo ricordare un compleanno molto importante, perché oggi nel 1966 nasceva anche Enrico Brignano.
1: Attore, comico, tutto ha fatto, stand up. Lui vinse, pensa, in pochi se lo ricordano, ma lui inizia la sua carriera vincendo un'edizione di La Sai l'Ultima.
0: Ecco.
1: Quindi anche lui è partito che barzellette, hai capito? Che questa cosa molti comici la dimenticano.
0: Tanti auguri Enrico, buon
1: auguri
0: compleanno.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi History 80.
1: Primo viaggio nei fantastici anni 80. Ci fermiamo nel 1982, l'anno di Pollon, di Flo la piccola Robinson, e anche l'anno di Lamù e dell'Uomo Tigre,
2: ma anche l'anno di boom, boom, boom, boom, The Human League, Don't You Want Me.
1: Su il volume
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: Oh.

0: 393 0 119 119. Vai, come fai il basso? Vai.
1: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
0: È un rumorista rado, non ci puoi fare nulla.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Ciao Antonio, ciao Eleonora. Un buon inizio settimana a tutti, Marco Castelli Romani.
0: Grande Marco, hai salutato tutti, ti mancava Emiliano Bonini, poi hai fatto l'appello.
1: Sai, i saluti sono per tutti, dai.
3: Buongiorno Geppo e buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Questo è un messaggio promessa, perché ieri, caro Rino, devi sapere che la Joy Run ti ho beccato 4-4 il sorcio Geppo con qui i corpacci da Roberto Carlos. Sei fatta tutta a camminare, ha corso gli ultimi 200 metri il paraculo, ma fa la foto, però almeno lui ci stava, te dove stavi?
1: Aspetta,
3: un abbraccio a tutti voi e buona settimana. Simone
0: Dalpini. Grazie Simone. Sì, apriamo una parentesi sulla Joy Run di Castelromano.
1: Apriamola.
0: E soprattutto sui polpacci di Geppo che ricordano quelli di Roberto Carlos. Anche la conciatura e l'altezza sono praticamente identiche.
1: Allora, però voglio fare una piccola precisazione. Ieri c'era questa Joy Run in due versioni, professionale e fan. Allora, la professionale da 10 km, dove c'erano grandi campioni.
0: Certificata Fidal.
1: Assolutamente. Poi c'era quella, diciamo, amichevole, quella allegra. Io mi sono fatto 10 chilometri e sottolineo 10. Quando i miei colleghi, e non faccio nomi, alcuni con la metà della mia età si sono fermati al primo giro, io invece ho fatto come la formichetta, piano piano sono arrivato. Ecco,
0: tutto questo perché ormai sono già diversi mesi che ti stai allenando.
1: Esatto.
0: E quindi hai spezzato il fiato, come si dice.
1: Anche perché le Olimpiadi si avvicinano, io mi devo essere preparato.
0: Stai preparando quelle
1: prossime. Che fanno in Nuova Zelanda, mi sembra.
0: Non mi ricordo, sinceramente. Io pensavo quelle invernali che volessi fare il bob.
1: No, invernali no, c'ho freddo. Ma quelle estive io.
0: Metti la sciarpetta. Comunque io non c'ero perché ho lavorato questo fine settimana.
1: Sì, al ristorante.
0: Se avete visto nelle mie storie Instagram, ero in un'altra regione, ero in Veneto, a Bibione, per seguire un evento di beach volley. Anche lì non ho sudato.
1: Ma sudi mai nella vita tua, una volta? Mai,
0: Ma io sono un tipo comodino, lo sapete. Bello comodo, seduto.
1: Comunque ringrazio e saluto tutti quelli che ieri mi hanno fermato, perché in tantissimi ci ascoltano, in tantissimi mi hanno chiesto di Emiliano Bonini, tutto quanto. Quindi saluto tutti e ringrazio per l'accoglienza. Ecco.
0: Ci vediamo alla prossima corsa. Sì. Forse.

0: Bella, sempre, un grande saluto dal Boromo da Lagni.
1: Grande Boromo!
2: È partito il conto alla rovescia per le ferie, dai, buona notizia.
3: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino da Carmine 68.
1: Ciao Carmine.
3: Ieri ho fatto 58 anni,
2: auguri allora, amore, Carmine, con un giorno 48, di ritardo, però auguri tanti da parte nostra. Va bene, restate qui perché sono le 6.42, tra poco torniamo e ci sarà anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
1: Che troveremo più tardi di nuovo in diretta con altri due interventi, sempre qui, solo su Dimensione Suono Roma.
2: Dai che siamo carichi, forza!
4: Che erdaglie sia con te!
5: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
6: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
7: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
8: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
9: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
10: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
11: Ciao family.
4: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma. Roma.it.
12: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
12: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
13: Anche a noleggio tutto incluso.
12: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
13: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
15: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
16: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
17: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
16: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
17: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
16: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
17: Gruppo AutoEquip.it.
18: Su Dimensione Suono Roma,
19: la sveglia dei gladiatori.

0: Beyoncé.
1: Non ti sento. Lady Gaga, Beyoncé, Telephone, disco del 2010. Nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma, alle 6.51 in questo istante, riascoltiamo il nostro Romano Doc, Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: È sempre il sole Artugo, però.
1: No, ma no, dai, devo specificarlo. Sì. È il secondo momento preferito, perché okay, il primo è il gioco con i mini gladiatori.
3: Ah, che carino. Bene, era inerente all'altezza? No, perché tu sei sorcio. No.
1: Lo dici tu, non lo dico io.
3: Lo dici tu, lo dico io, però tu sei sorcio. Comunque, ragazzi, volevo chiedervi se voi siete dei collezionisti. Aspettate.
1: Troppo.
3: Vi chiedo questo perché veramente sono finite le notizie e non sapevo più che cazzo chiedervi. Nel senso di Cassio, Cassio nel senso come imperatore, diciamo, ecco.
1: Imperatore Cassio.
3: Quindi collezionate, sì.
1: Collezioniamo
0: tutto,
3: uno, quello più importante.
0: Io per esempio sneakers, scarpe da ginnastica. Sì.
3: Davvero?
0: Sì.
3: Ah. Ah, ci devi avere pure un bel posto.
0: Sì. Cioè,
3: perché. E tu?
1: Io ho i fumetti di Batman, l'ho detto anche qualche.
3: I fumetti di Batman.
1: Sì.
3: Pensate che io invece, per esempio, ho sempre collezionato le figurine dei calciatori.
0: Vabbè,
3: e sono arrivato, non sto scherzando, ad averne quasi 500.000 in 35 anni.
1: Ma veramente?
3: Sì. Pensate che ne ho
1: quindi
3: così.
1: Quindi tu ogni anno compri l'album nuovo di figurine.
3: Sì. E poi quelle che avanzano me le tengo. Quindi sono arrivate quasi a 500.000. Che un giorno mi squilla il telefono ed era la Panini che mi chiedeva se potevo dargli alcuni esemplari. Perché loro non ce l'avevano più. Io ho risposto: guarda, io non vedo proprio niente, va attaccate. Che dire ad un'azienda che produce figurine autoadesive, va attaccate. È perfetto, diciamo.
1: Che
3: no?
1: Poi, Anto, ti ricordi una volta si attaccavano con la coccolina?
3: La coccolina che se uscivi fuori si incollava nei tubaggine e da 20 squadre ce n'avevi solo due. Aprivi e pesava 287 kg l'album. È vero, è vero. Ma vi dico questo perché

0: La connessione che va per adesso, che va di moda oggi, anzi che sta cambiando la vita di molte donne, sono le bambole reborn. L'avete viste?
1: Sì. Quelle che reborn simulano proprio i neonati veri e propri.
0: No, ma io una cosa che più che cambiargli la vita, gli hanno dato la vita.
1: Io l'ho toccate, fanno
2: lo sguardo,
0: fanno schifo.
1: Sono spaventosi.
0: No, c'è una cosa, io lo sguardo cambia. Ci hanno cambiato la vita, sennò gli hanno data la vita, perché sembrano vive, c'è una casa. Questo iperrealismo artistico, indovinate da dove nasce?
1: Dove nasce?
0: Sempre dal paese dei sveglioni. Sì, perché loro non hanno mai una casseruola da fare.
2: Mettetevi a attaccare le figurine.
0: Sì,
2: no,
0: fate attaccate le figurine, non sbambolate di qua e di là. Pensate che alcune di queste bambole arrivano a costare anche 9.000 euro. Che se partorisci un ragazzino vero ti costa meno, cioè nel senso che.
1: Fino a 18 anni,
0: bravo. Cioè, ragazzino, quanto c'ha? 24 anni. Cosa ti ha costato? 6.000? Ammazza, gli ha bambola 9. Ah, vabbè. E questa cosa, però, mi ha ricordato quando nonna teneva sopra il letto. Vi ricordate le bambole?
1: Come no?
0: Che però mettevano paura.
1: Quelle
0: di porcellana. No, di porcellana, ma quando c'avevi 10 anni cominciavano a diventare porcellino.
2: Antonio!
0: No, nel senso che tu. Ma mettevano paura, oh!
1: Sì, sì.
0: C'avevano quello sguardo incredibile. Perché tu in qualunque angolo della camera della nonna ti mettevi, ti guardavano. Come era possibile? Ed erano quelle bambole che se tu le spostavi, quando le ritiravi su, facevano quel rumore. E i ragazzi uscivano, prende l'occhio, sarà incastrato. E sembrava tipo, che ne so, tipo Marotta dell'Inter o Martin Feldman, diciamo.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno! Le 6:58, lì fuori chi c'è?
1: Buongiorno, Gladiatori. Massimone, direzione Tivoli.
0: Ciao Massimone.
1: Rientro al lavoro dopo un mese e 10 giorni di malattia.
2: Ammazza.
1: Al lavoro c'hanno le foto mia come wanted. Già mi immagino, entro lì dentro tipo Gandalf e dirò: non ho memoria di questo luogo.
0: Che citazione stamattina, bravo Massimo. Restate qui, perché nella prossima ora cosa succede?
2: Nella prossima ora troveremo Astreo che ci farà il segno top di questa nuova settimana appena iniziata. Mini Gladiatori sfida e, come al solito, un momento nostalgia, un salto negli anni 80.
0: Prima però c'è l'informazione.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Il tuo mondo musicale.
5: A portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Buon lunedì a Valentina Lorusso, con lei ora tutte le ultime news dalla capitale.
8: Buongiorno da Valentina Lorusso. In primo piano lo sport, Yannick Sinner trionfa al Foro Italico e fa ancora la storia. Dopo 50 anni gli internazionali di Roma tornano a un italiano, vittoria con un doppio 6-4 nella finale con Casper Ruud, anche il presidente Mattarella tra il pubblico e poi sul palco per la premiazione per l'ideale passaggio di consegne tra Adriano Panatta e il 25enne numero 1 al mondo che conquista tutti gli ATP Master 1000. Una giornata che i tifosi italiani ricorderanno per sempre. Prima di Sinner c'è stato anche trionfo della coppia azzurra Bolelli-Vavassori, primo di una coppia italiana dopo 66 anni. Il calcio, la Roma ad un passo dalla Champions grazie al 2-0 nel derby firmato Mancini, ora a 70 punti in quarta posizione dietro al Milan. Domenica a Verona, la squadra di Gasperini, basterà una vittoria per centrare la qualificazione. La Lazio, senza obiettivi, rimedia un altro duro KO, il secondo nel derby. Il tecnico Sarri a fine gara ammette: se i piani non collimano tra me e il club, inutile continuare. Gli altri risultati di ieri: Pisa-Napoli 0-3, Genoa-Milan 1-2, Atalanta-Bologna 0-1, Como-Parma 1-0, Juve-Fiorentina 0-2, poi in serata Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 2-3, Udinese-Cremonese 0-1. La cronaca: si annuncia un lunedì nero per i romani nella giornata di oggi. La mobilitazione di 24 ore indetta dall'USB riguarderà i trasporti, coinvolgendo i lavoratori di ATAC, Cotral e Trenitalia. Braccia incrociate anche nella sanità e nella scuola. Nella capitale è prevista alle 10 una manifestazione in piazza dei 500. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:01.

0: Buon lunedì 18 maggio 2026 a tutti, benvenuti su Dimensione Suono. Roma, Geppellino, De Niro non hanno scioperato. Ma e quindi sciopero? Con voi fino alle 10.
1: E in questo lunedì di sole, perché sta sorgendo un fantastico sole che illumina tutta la nostra bella città, ecco. Iniziamo insieme la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori.
0: Dai, dai.
1: Questa è l'ora di Astreo, è l'ora di Emiliano Bonini ed è l'ora dei mini gladiatori in sfida.
0: Esatto.
1: Quindi svegliate piano piano i bambini, perché ancora c'è scuola, giusto?
0: Certo.
1: Una bella colazione, fra mezz'ora ci servono belli pimpanti perché giochiamo, eh?
0: Io vi ricordo il numero, ok? Segnatelo, perché questo vi servirà per interagire con noi e anche per provare a giocare e vincere. 393 119 119. Vai. Iniziamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Squilla il telefono in un commissariato di polizia, risponde l'agente, dall'altra parte c'è una signora molto preoccupata che fa: mi scusi, ho saputo che stanotte avete trovato un cadavere nel fiume. Credo che sia mio marito, perché è da ieri sera che non rientra. Allora il poliziotto va: capisco signora, ha qualche indicazione da darci per il riconoscimento? Fa: sì, guardi, mio marito è daltonico e c'è la R muscia.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: Le 7.08, c'è anche Ray, Where is my husband, nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno! Buon lunedì a tutti, lo sapete, lunedì consultiamo le stelle, lo facciamo con il nostro esperto per capire il segno zodiacale top di questa settimana.
1: Astreo.
0: Ben ritrovato, signora Astreo, buon lunedì anche a lei.
2: Ci conosciamo?
0: Sì, di solito lei viene qua il venerdì. Vabbè, andiamo avanti, dai.
2: Il segno top della settimana,
0: sì,
2: è la Vergine.
0: Amiche e amici della Vergine, aprite bene le orecchie.
2: Questa settimana Plutone in quadratura con il tuo bagnoschiuma alla lavanda.
0: Sì.
2: E Saturno ha deciso di traslocare nel tuo terzo cassetto della scrivania.
0: Molto domestico come oroscopo.
2: Quello dove tieni i cavetti USB aggrovigliati, ergo il tuo universo è un casino totale. Lavoro.
0: Sì.
2: Il tuo capo ti chiederà un report urgente e tu gli risponderai: lunedì è pronto.
0: Ma oggi è lunedì, signora Astreo.
2: Sì, ma io dicevo il prossimo.
0: Abbiamo 7 giorni davanti.
2: Amore, il tuo sex appeal questa settimana,
0: sì,
2: è ai massimi storici.
0: Bene, ottima notizia.
2: Pari a quello di un busto di marmo del Gianicolo.
0: Ma non ha fascino il sex appeal.
2: Se sei single, incontrerai una persona bellissima, misteriosa e affascinante.
0: Quindi nuove conoscenze all'orizzonte, bene.
2: Tutto perfetto. Finché non ti chiederà di riaccompagnarla a Piazza dei Navigatori.
0: Per quale motivo, scusami? C'è casa lì?
2: Strano, lei non conosce.
0: No, è una zona che...
2: Salute e benessere. Il tuo corpo è una macchina perfetta. Ma tu sei convinto che quel leggero prurito al mignolo sinistro sia l'inizio di una rara mutazione genetica che ti trasformerà in una melanzana?
0: Siete un po' paranoici, però.
2: Se senti un dolorino, non cercare su Google.
0: No.
2: L'ultima volta hai cercato singhiosso,
0: sì,
2: e l'algoritmo ti ha diagnosticato la peste bubbonica del 1348. Per rilassarti, prova a contare i granelli di zucchero nel barattolo.
0: No, è impossibile, come si
2: Se
0: fa?
2: Se sono dispari, ricomincia.
0: Sono tipo i fagioli della Carrano.
2: Oggetto magico del giorno.
0: Qual è?
2: Un flacone di Amuchina, benedetto dal tuo commercialista.

0: Quanto ci piace questa canzone che nel frattempo è diventata super virale.
1: Bellissima, bellissima.
0: The Pausa, Magnetic, loro sono un trio norvegese e fanno musica house, disco funk, tanta roba. Bravi, a proposito di Norvegia, il tennista che ieri Sinner ha battuto in finale qui a Roma, ha battuto anche in maniera abbastanza netta, è norvegese perché... Casper Ruud, ecco, ci ha anche un po' preso in giro perché ha fatto i complimenti alla Federazione Italiana del Tennis, no? Li facciamo anche noi, bravissimi. Però poi ha aggiunto lui che norvegese dice: so che nel calcio invece la situazione è diversa, perché contro di noi avete perso sia all'andata sia al ritorno durante i gironi di qualificazione al mondiale e quindi vi abbiamo preso un po' in giro, abbiamo fatto qualche battuta.
1: Però ne fa ste battute a Casper Ruud, vatta a mangiare sul
0: noi abbiamo rosicato Ruud, te lo diciamo perché
1: poi vieni qua a fare ste battute a Roma,
0: dai, in casa nostra
1: anziché ne prese il pizzone a Roma come dall'archivio, sai, lo vi subito ma la cinquina amichevole quella così da amico
0: è tipo la pacca di Cannavacciolo
1: però sul collo dietro mentre vado spogliatoio andiamo
0: così se c'è qualche nervo accavallato
1: dai, io rimetti a posto
0: subito. Restate con noi, piccolissima pausa alle 7:18 e poi ritorna Emiliano Bonini.
1: Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODB a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa.
1: Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food, la qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro e Heinz ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
11: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. siamo di un'altra pasta.
7: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
12: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
14: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Ci attende una giornata di lunedì all'insegna del sole sul Lazio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sui settori interni. Temperature massime che si manterranno al di sotto delle medie di riferimento, con punte infatti che a Roma non andranno oltre i 20-21 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole e con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che nel corso della giornata di martedì aumenterà un po' la variabilità, specie nella seconda parte del giorno, con qualche sporadica nota instabile. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: È arrivato il suo turno, ci colleghiamo con Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di dimensione Suonaroma.
2: Emiliano, facce ride!
3: Ah, regà, ma come lunedì? Ma, che, ma in che senso lunedì?
0: Ma
3: dai, stavo a pensare una cosa, no?
0: Dimmi. Già che pensi, la notizia è questa.
3: Sì, è vero. Ma che è la gente che urla? Ma che è sta gente che urla?
0: No, l'applauso.
3: Ma quale applauso, sì? Allora, io appartengo a qua alla generazione dei scienziati di quartiere, no? Noi siamo cresciuti con soluzioni che oggi, se ci vede intelligenza artificiale, ci manna a quel paese.
2: Che
3: ne so, mo vediamo se invece venite a questi discorsi, eh? Tipo, che ne so, la puntura di zanzara, no?
0: Sì, okay.
3: Oggi ci stanno creme, spray, rimedi naturali.
0: E tu eri il fenomeno che faceva la croce.
3: La croce.
2: Bravo, lunga.
0: Ma come si fa?
2: Ma chi ha detto? Ma perché? Alcune usanze vecchie funzionano.
3: Funziona. Perché nella nostra testa funzionava così. Più grande era la croce, più la zanzara perdeva i poteri.
2: Certo, c'ha più poteri.
3: Io appartengo...
0: Era un esorcismo,
3: Appartengo a quella generazione che quando cadeva il cibo per terra c'era la regola dei 5 secondi, no?
2: Sì, soffi, sì, no?
3: Sì. Come se i batteri stessero lì col cromato. Aspetta.
2: Ma non li ho fatto attaccarmi.
0: Devono capire che è arrivato il cibo e poi si avvia.
3: Appartengo a quella generazione che soffiava dentro la cartuccia del Nintendo perché pensava di ripararla.
0: Lì funzionava.
2: Ma quale funzionava?
3: Un po' di sputacchi, ma dai, con tutti i pezzi di sputacchi
2: dentro.
0: Il famoso Emilia, spegni e riaccendi.
3: Il telecomando Mivar che non andava. Oggi cambia.
2: Che poi
3: trambate sulla spalliera del salotto, però rifunzionava. Funzionava davvero.
2: Perché il MIVA era proprio così, era stato progettato.
3: io istruzioni non ho mai letto, mi sa che c'era scritto dare le botte alle spalle.
2: Esatto. In caso di guasto.
0: Si alimentava con il trauma, così funzionava.
3: Appartenga qua a generazione che quando la TV si vedeva male te dovevi alzare. Papà diceva alzate in piedi, prendeva l'antenna in mano e fermate. Aspetta, fermo. Spesso finché non finiva il film.
2: È vero.
3: Cioè, perché aspetta, mo pia.
2: Emilia, scusa, per non parlare del fatto, voi siete un po' più piccoli di me. Io faccio parte di quella generazione dove non esisteva il telecomando. Il telecomando ero io. Perché mio padre mi diceva alzate e cambia. E cambia canale.
0: Qualcuno ai tempi si attrezzava col bastone.
3: E qualcuno con Geppo.
0: Qualcuno con Geppo.
3: Oh, e quando vengono a di. Oh, guarda che bicipite che mi sta a venire con sto calisthenic. Io gli rispondo, pensa, per allenare lo stesso muscolo tuo mi bastava guardare Benure con antenna in mano.
4: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi Kistori 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo nei fantastici anni 80 e questa volta ci fermiamo nel 1984, l'anno in cui arriva al cinema il capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America.
2: In quegli anni i Talk Talk con la meravigliosa It's My Life.
3: Ritmi Kistori 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Siamo pronti, perché giochiamo con i mini gladiatori al 393 0 119 119.
1: E questo è il primo momento gioco di questo lunedì. Tocca ai bambini. 393 0 119 119. È l'ora di mandare un bel messaggio con la parola mini gladiatori. Come al solito, due bimbi vengono qui in diretta con noi, si sfidano in un test di cultura generale. Semplicissimo.
0: Sì, oggi è lo spelling.
1: Oggi è lo spelling, è molto semplice per generale. I bambini e a tutti e due, ci tengo a specificare, facciamo un fantastico regalo: la maglia dei mini gladiatori, perfetta per l'estate che ha le porte.
0: Quindi, a prescindere da come andrà a finire la sfida, entrambi, lo ribadiamo sempre, certo, ricevono il regalo da parte nostra, la maglia dei mini gladiatori. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, mandate ora un messaggio scritto vocale con la parola mini gladiatori a questo numero
1: 393 0 119 119.
0: Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome: ITS Agro.
1: È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage in azienda.
0: Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy, le preiscrizioni sono aperte. Non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto.
1: Il tuo futuro è adesso.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper, confronti itinerari e operatori, acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
12: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR.
14: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
15: Su Dimensione suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori. I don't need to worse. If you want-

0: 0266203377 883, la regola dell'amico gladiatori. Buongiorno. Buon lunedì a tutti, siamo in diretta su Dimensione Suono Roma e lo saremo fino alle 10 con voi Geppellino De Niro, che ora sono pronti a giocare.
1: Mini gladiatori in sfida.
2: Abbiamo in collegamento solo un piccolo mini gladiatore, lui si chiama Marco Andres. Ciao bello.
0: Eccolo.
3: Ciao.
2: Buongiorno. Ciao piccoletto.
0: Che bel nome che hai, eh? Iniziamo subito da quello. Hai per caso origine spagnole, Marco Andres?
3: Sì. Ah, sì. Mia madre.
0: Ah, ecco, okay. Ecco.
2: Senti Marco Andres, ma da dove ci ascolti?
3: Ah, da Roma.
2: Da Roma, ti ricordi Roma. La zona?
0: Madrid.
3: No, non mi ricordo, no.
2: Re Bibbia.
0: Fuori,
2: ma spero, no?
0: No, è Simone.
2: No, chi è?
0: L'ha ribadito fuori.
2: È già fuori. Allora, piccolino, stamattina giochiamo con lo spelling, lo sai come funziona, vero?
3: Sì.
2: Però lo spelling lo facciamo sulle parole romanesche.
0: Quelle quindi, del dialetto.
2: Ecco, quindi noi ti diremo, okay. Ti diremo una parola per due volte, tu dovrai farci lo spelling lettera per lettera e poi ti spieghiamo il significato. Tutto chiaro?
3: Ok.
2: Ok. Sì. Allora, parterino, vai, la prima.
0: La prima parola è questa, Marco Andres, ascoltami. Anvedi, anvedi, vai.
3: A, ma, ve,
2: Vai.
0: C'era la N e non la
2: però
0: M.
2: Non l'hai pronunciato bene.
0: Anvedi, anvedi. Vuol dire guarda un po', no? E quindi è un'espressione di stupore. Anvedi che sole che c'è,
2: ecco,
0: stamattina.
2: Bravo, bravo. Allora, okay. Seconda parola, Marcos. Sì, Marco, Marco Andres, sì. La parola è scrocco. Scrocco. Occhio che c'è una doppia qui. Vai.
3: Sì.
2: No, parte con la S.
0: Scrocco.
2: Scrocco, vai.
3: S, T, R,
2: sì,
3: A,
2: sì,
3: T, T, O.
0: Bravissimo, bravo, bravo. Grande.
2: Scrocco è quando tu fai qualcosa a spese di altri.
0: Ecco.
2: Praticamente qualcuno paga e tu ne approfitti, quindi lo, si va a scrocco, ok?
0: Marco Andres, Geppo è uno di questi.
2: Io sono un maestro in questo.
0: C'è proprio il numero uno. Anche lui, anche lui.
2: Io e Marco, Marco Andres siamo proprio ben allineati.
0: Perché tanto paga papà, ma che ti frega te. Andiamo avanti, un'altra parola, ascoltami. Friccicoso, friccicoso, vai.
3: F.
2: Sì.
3: R.
2: Sì.
3: I. C.
2: C.
0: I. Ok.
3: C.
0: O.
3: O.
0: Friccicoso.
2: Le ultime due.
0: S.
3: S. O.
0: Oh, bravo, bravo Marco Andres. Che vuol dire friccicoso? Vuol dire frizzante.
2: Ecco, quando bevi un bicchiere d'acqua con le bollicine, friccicosa, capito?
0: Bello. Ti piace l'acqua naturale o l'acqua frizzante, Marco Andres?
3: Acqua naturale.
0: Naturale, bravo anche a me.
2: Ultima parola, questa è semplicissima, ascolta bene. Begalino. Begalino. Vai.
3: Be.
2: Sì.
3: No.
0: Lettera per lettera. Begalino, vai.
2: Begalino, vai.
0: B.
3: De. E.
2: G. G, sì.
3: A.
2: A.
3: L.
2: Sì.
3: L.
2: I.
3: I.
2: N.
3: L.
0: Oh. Bravissimo.
2: A Roma il begalino è il miope, quello che porta gli occhiali. Per esempio Rino è un begalino.
0: Perché sono mio.
2: Quindi quando vedi qualcuno con gli occhiali, educatamente fai così. Ma che sei begalino?
0: Non proprio educatamente, però.

0: va bene, Marco Andrea.
1: A Roma, evita, Roma Educazione, evita questa.
0: Guarda, noi ti salutiamo, ti comunichiamo che sei il mini gladiatore del giorno.
2: Bravo, Marco Andrea!
0: E che poi a breve riceverai a casa da parte nostra il regalo.
1: Senti,
0: okay?
1: Marco Andrea, se è una domanda così volante, ma sei fidanzato?
3: No,
1: ancora no?
3: Ero,
1: si è lasciato.
0: Divorziato.
1: Sul posto di lavoro, scommetto, beh? L'avevi conosciuta, no?
0: Sì, ma si sa, in ufficio mai,
1: in ufficio, palazzo, in classe mai.
0: Guarda, Marco Andressa, ti salutiamo qui perché altrimenti rischiamo di chiudere il programma.
1: Ciao Marco,
0: ti abbracciamo forte, sei stato eccezionale.
1: Ciao,
0: buona scuola, divertiti.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Teddy Swims, Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Giorno. I vostri messaggi, andiamo.
1: Ciao, vedi sto Marco Andrea, è un fenomeno, è spettacolare.
0: Sì,
1: troppo
0: sì.
1: Bello sto ragazzino ascoltarlo. E tu come al solito,
0: sì.
1: Sempre la solita carogna.
0: Grazie mille.
2: Allora aspetta Rino, fammi mandare un messaggio ai genitori, perché sì, vedo che arrivano adesso dei messaggi per prenotarvi.
0: È tardi.
2: Il messaggio per far giocare i vostri bimbi lo dovete mandare prima, quando apriamo il gioco, e se lo mandate dopo è tutto niente, no?
0: Ricorda il numero, va.
2: 3930 119 119. E noi in genere, che ore iniziamo? Verso 7:30?
0: 7:30, 8:25, 8:20.
2: Ecco,
0: giochiamo tutti i giorni
2: momento, no?
0: Quindi fate attenzione.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
0: Facciamo un altro salto in redazione in questo lunedì. Valentina Lorusso.
11: Buongiorno da Valentina Lorusso. In primo piano ancora lo sport. Yannick Sinner trionfa al Foro Italico e fa ancora la storia. Gli internazionali di Roma tornano ad un italiano dopo 50 anni. La vittoria a doppio 6-4 nella finale con Ruud vale anche il record di successi in tutti gli ATP Master 1000. Soddisfazione del presidente della Repubblica Mattarella per l'Amplen, con la vittoria anche nel doppio maschile di Bolelli Bavassori. Siamo al calcio. La Roma ad un passo dalla Champions grazie al 2-0 nel derby firmato Mancini, ora a 70 punti, quarta posizione dietro al Milan. La Lazio rimedia un altro duro KO, il secondo nel derby. Sarri ammette i suoi piani non collimano tra me e il club, inutile continuare. Crolla la Juventus 0-2 della Fiorentina, il Cagliari è salvo, i partenopei qualificati alla Champions. Il Lecce supera il Sassuolo in trasferta, la Cremonese vince a Udine, 300.000 in piazza a Milano per la festa scudetto dell'Inter. La cronaca: era riuscito a far perdere le proprie tracce rifugiandosi in Spagna. L'uomo, 26enne romano, è stato individuato dalla polizia. L'attività investigativa nasce dal sequestro di un giovane romano avvenuto la notte del 23 dicembre del 2022 all'esterno di un ristorante giapponese in viale di Tor di Quinto. Il quadro indiziario raccolto a carico degli indagati si era cristallizzato nel febbraio del 24 con l'arresto di un romano di 22 anni e un 25enne di origini dominicane. Un cinghiale avvistato a poche centinaia di metri dal Vaticano. L'animale si è spinto fino a Via della Giuliana, entrando per due volte all'interno di un condominio nelle vie limitrofe. A ripristinare la sicurezza è intervenuta la polizia locale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8:02.

0: lunedì 18 maggio 2026 a tutti, nonostante lo sciopero, nonostante i cinghiali a Roma, Geppellino De Niro sono con voi fino alle 10 anche oggi.
1: Guarda che bella giornata che si è aperta questa mattina, e questa è la terza ora che si sta aprendo della sveglia dei gladiatori.
0: Che succede?
1: Questa è l'ora di Starpiccio, di Antonio Giuliani e soprattutto dell'Arena dei Gladiatori. Anche in quest'ora un bel momento gioco e soprattutto un fantastico regalo per voi.
0: Segnate il numero 393 0119 119. Andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: È la notte del 15 aprile 1912. Siamo a bordo del Titanic al centro dell'Oceano Atlantico. A un certo punto il comandante chiama il secondo pilota e fa: ufficiale, ho una buona notizia e una cattiva notizia. L'ufficiale fa: comandante, ci dica subito la buona. Stiamo per vincere 11 Oscar.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 96.

0: Pierino, sì, questa mattinata va troppo veloce, certo, facciamola lenta.
1: È lunedì, forza gladiatori, questa è Dimensione Suona Roma, le 8:10 del mattino, giù dalle brande. Inizia un'altra settimana, salite a bordo perché c'è una nuova puntata, come promesso, del nostro sceneggiato.
2: Star Piccio.
3: Anno 2151, 8:10 del mattino.
1: Ah, che precisione.
3: La Dugarna viaggiava nel vuoto quando il generale Geppo, in pigiama d'ordinanza, sentì un rumore sinistro. Cac, cac, ciuff, ciuff.
1: Questo era il rumore sinistro.
3: Maledetti sabotatori alieni microscopici.
1: Ma come fa Geppo? Come fa a riconoscerli?
3: Ordinando al comandante Rino di convocare l'addetto ai motori Emiliano Bonini.
1: Sì.
3: Emiliano arrivò in plancia con una chiave inglese e una macchia di panna sul naso.
1: Che si mangia le fragole, Emiliano. Ma che schifo.
3: Consultò i dati e sentenziò: nessun alieno, generale. Ha di nuovo lasciato il freno a mano iperspaziale tirato a curvatura 4.
1: Occhio, che poi si rompe.
3: All'improvviso le luci virarono al fucsia d'emergenza e il computer di bordo annunciò la fusione imminente. Una cosa tranquilla. Mentre Geppo correva in cerchio urlando di applicare protocolli inesistenti, Emiliano si buttò sotto la console. Mi serve un cacciavite, presto, e una gomma da masticare, sbrigatevi! Rino, nel panico, gli passò le uniche cose che aveva: una caramella al mentolo e un portachiavi di paperino.
1: Al momento questo ho, Emiliano.
3: Con una mossa disperata, Emiliano incastrò il portachiavi nei circuiti e tappò la falla nel refrigerante con la caramella. Le luci tornarono blu e la nave fu salva.
1: Meno male. Tiriamo un sospiro di sollievo, va.
3: Ottimo lavoro, si vantò Geppo. La mia strategia ha funzionato.
1: Ma non hai fatto niente.
3: Un attimo dopo il generale si incantò a fissare il glante pulsante rosso dell'autodistruzione. Com'è luccicante. Rino sussurrò:
1: Emiliano, prepara la capsula di salvataggio, solo per noi due stavolta.
3: Già pronta, comandante Rino.
1: Ecco, questo sta impazzendo.
4: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 8:15, gladiatori, buongiorno. No, no. Per il weekend è ancora lunga. Abbiamo appena iniziato.
1: Dai, no.
0: Facciamo un piccolo passo indietro, no? Perché poi questo fine settimana, sabato, c'è stato anche l'Eurovision Song Contest.
1: Ah, è vero, è vero, è vero. Tanti l'hanno visto, eh.
0: Niente, Saldavinci non ha vinto, però facciamo i complimenti perché lui che rappresentava l'Italia è riuscito a raggiungere un ottimo quinto posto.
1: Assolutamente. Bravo, sì, che non era scontato, non è poco. Però mi permetti di fare i complimenti alla vincitrice?
0: Sì.
1: Non tanto per la canzone,
0: Vai
1: non
0: piano.
1: Tanto per la canzone. Perché la canzone non ho capita molto, perché la lingua in cui canta non la conosco.
0: È inglese. La canzone è questa qui comunque. Questa è la canzone che ha vinto l'Eurovision.
1: Io parlo italiano, l'inglese non
0: sì,
1: lo parlo.
0: È inglese, non era...
1: Non è una lingua mia.
0: Vabbè,
1: però io voglio fare comunque i complimenti.
0: Sì.
1: Complimenti.
0: Complimenti, perché?
1: Complimenti. Perché è veramente buona.
0: Lei si chiama...
1: Lei
0: si chiama Dara. Ed è una bellissima ragazza.
1: Sì, tanta roba.
0: Ce ne siamo innamorati, Questa poi è la canzone. Bangaranga.
1: Io non capisco che dice qui.
0: Bangaranga. Questa è una parola invece.
1: Bangarangangang.
0: Che fa parte, ecco, della sua lingua, e quindi questa vuol dire in bulgaro vuol dire tipo indipendenza, resilienza, il concetto più o meno è quello. Però la canzone mi sembra molto buona, dai.
1: Sì, vabbè, il ritmo ce l'ha.
0: Vittoria meritata, classica canzone da Eurovision.
1: Sì,
0: poi
1: bravo.
0: La sua esibizione è stata secondo me tra le più belle di tutta la serata.
1: Ma guarda, io...
0: hanno montato addirittura una stanza sul palco.
1: Sì.
0: E lei con i ballerini nella prima parte dell'esibizione era lì presente all'interno di questa stanza, la stanza girava poi tutto intorno.
1: Fammelo dire. Queste secondo me sono le canzoni da Eurovision.
0: Ma no.
1: Canzoni comunque dance,
0: no,
1: proprio questo
0: d'accordo.
1: Hit ritmate che
0: dai,
1: comunque ti fanno ballare, ti fanno per carità, ma nulla
0: L'Italia
1: togliendo.
0: L'Italia quest'anno ha portato qualcosa di diverso.
1: Nulla togliendo.
0: E il risultato, fidati, un quinto posto è onestissimo.
1: Assolutamente. Però nulla togliendo a Saldavinci.
0: Certo.
1: Però la canzone di Saldavinci comunque è io parlo per me,
0: sì,
1: io parlo di
0: pensi che fosse da Eurovision.
1: Poco da Eurovision, ma questa è una mia opinione personale che
0: sì,
1: magari
0: sì, non sono d'accordo, però comunque la musica è bella perché poi ognuno ha i suoi gusti.
1: Però siccome questa è Eurovision, devi trovare qualcosa che unisca tutta l'Europa, no?
0: Certo.
1: La musica dance lo sai benissimo che, ecco, guarda che ti posso dire, hai visto quando fanno quei festival estivi dance, no? Come si chiama quello che fanno grosso in Belgio?
0: In Belgio.
1: E quel festival gigantesco dove vanno tutti a ballare?
0: Non mi ricordo.
1: Non c'era a ballare?
0: In Belgio, ma chi va?
1: RSA, dove vai? Dove vai a ballare?
0: In Belgio c'è il Parlamento Europeo.
1: Come si chiama?
0: Se organizzo un viaggio vado a visitare il Parlamento Europeo, non vado a ballare.
1: Vabbè, non, ma adesso non mi viene, però quei festival dance famosi.
0: Sì, ok.
1: Come
0: che
1: si
0: vuoi
1: chiama
0: dire?
1: Quello grosso?
0: Non lo so, vai avanti.
1: C'hai 30 anni, ma non ci va a ballare.
0: Che vuoi dire?
1: Ma che fai? Vai all'associazione cattolica.
0: Vabbè, Saldavinci, ragazzi. Saldavinci ha fatto il quinto posto.
1: Quinto.
0: Bravo Sal, e complimenti a Dara.
1: No, no, complimentoni a
0: Dara. Anche alla mamma di Dara.
1: Alla mamma di Dara. Ma c'è il fidanzato Dara?
0: Si sono impegnati. No, c'è il marito. È a casa.
1: È pure sposata. E la complimenti pure al marito.
0: Complimenti
1: Dara...
0: a tutti. Bravi, bravi, bravi. Noi ci accontentiamo delle foto. Le 8:18, restate con noi. Tra poco arriva Antonio Giuliani. Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
0: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
14: Gladiatori, preparate il vostro smartphone perché in questo lunedì mattina vi regaliamo due ingressi per il Golden Gala allo Stadio Olimpico. Giovedì 4 giugno, Golden Gala Pietro Mennea.
15: Uno degli appuntamenti più attesi dell'atletica mondiale, eh? Il Golden Gala di Roma torna con uno spettacolo di altissimo livello. Saranno 17 gli atleti italiani impegnati in 13 delle 15 discipline.

0: 333 0119 119. Una serata che promette sfide entusiasmanti e grande spettacolo all'insegna dell'eccellenza tecnica e del meglio dell'atletica internazionale. Noi di Dimensione Suono Roma vi facciamo entrare in questo fantastico evento. Due ingressi, Stadio Olimpico, giovedì 4 giugno.
1: Invia adesso la parola chiave Golden al 333 0119 119 e prova a vincere questi due fantastici ingressi. Noi torneremo a giocare anche durante tutta la giornata. Restate qui con noi, tutte le info sul nostro sito
0: dimensionesuonoroma.it. In bocca al lupo.
2: Game on. Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
6: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
5: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio. Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio tutto incluso.
8: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Dimensione Suono Roma.
11: Ci attende una giornata di lunedì all'insegna del sole sul Lazio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sui settori interni. Temperature massime che si manterranno al di sotto delle medie di riferimento, con punte infatti che a Roma non andranno oltre i 20-21 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che nel corso della giornata di martedì aumenterà un po' la variabilità, specie nella seconda parte del giorno, con qualche sporadica nota instabile. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Bieber insieme per questo disco I Don't Care. Gladiatori, buongiorno.
1: Sentiamo noi due ad uscire da Justin Bieber.
0: Identici e precisi, guarda. Ma anche il terzo, eccolo che arriva.
1: Il terzo.
0: Antonio e Giuliani.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Uguali.
0: Identici.
3: Solo che voi non vivere. Vivere un po' di meno, diciamo. Allora, ragazzi, voi sapete quanto io sia amante dello sport in generale, no? Diciamo,
0: sì,
3: forse
0: sì,
3: tranne un pochino, per il curling, che nelle ultime Olimpiadi stavo vedendo la finale, terzo e quarto posto della nazionale italiana, quando ad un certo punto si è piegato, adesso si è piegato sulle ginocchia, no? L'atleta italiano si è piegato sulle ginocchia e prima di lanciare il disco di pietra, sapete com'è chiamato?
1: La stone.
0: Così si chiama.
3: Disco da pietra, praticamente.
0: Però in inglese fa più figo.
3: Vabbè, Stone, diciamo che la Stone si è piegato sulle ginocchia e andava avanti e indietro sulle ginocchia con sto disco in mano e non lanciava mai. Dopo 27 minuti da sopra il divano ho strillato lancia! Lancialo!
0: È rientrato nella televisione.
3: Sì, lancialo, perché stavo addormentato, capito? Perché stavano a chiudere l'occhio. Però dicevo, siccome io amo lo sport, finalmente però ieri è terminata la più terribile delle settimane sportive, diciamo, ecco, dove tra incertezze di inizio gara del campionato italiano di Serie A, che sono state decise un'ora prima, con i tifosi che si sono messi a correre perché gli avevano dato solo un'ora di preavviso, dicevo curi, adesso hanno detto che inizia fra un'ora, e il meteo che ha rimandato, spostato, variato i match degli internazionali di tennis, no? Come sappiamo tutti, con Sinner che finalmente ha vinto dopo 50 anni dall'ultima vittoria di un italiano, e con una grazie sarà per me che ho ricordato,
0: no, era per Sinner.
3: No, era per me, perché tanti già se lo sono scordato stamattina perché hanno ripreso a lavorare.
0: Ma
3: un attimo,
0: no, l'abbiamo ricordato anche noi.
3: Ah, anche voi, ti avete ripreso a lavorare pure voi. Però c'è stata una piccola chicca. Avete visto la partita voi?
0: No.
3: E allora che ricordate se l'avete vista? No, vabbè, insomma, durante diciamo, i ringraziamenti di Rudd, dello sconfitto, diciamo, sì, Rudd, sì, nella finale, il norvegese al microfono ha ringraziato Sinner, insomma, il suo staff, poi a un certo punto ha detto, dice però complimenti a Sinner, anche se nel calcio siamo stati più forti noi.
0: Ha lanciato la frecciatina, hai capito?
3: Ma che significava di dirlo lì, in quel momento lì?
0: No.
3: Ora, per carità, noi
0: voleva
3: siamo.
0: Provocare.
3: Vabbè, però noi siamo. No, a parte la battuta spiacevole, noi siamo un popolo che accetta, no? Le battute ironiche, ci mancherebbe altro, siamo i primi a farne. Però vorrei fare un piccolo appello a quei tifosi che ancora oggi sono lì intorno al centrale del tennis.
0: Vai.
3: Potete andare a casa. Cioè, Rudd, fate uscire dai spogliatoi per cortesia.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Pronti, prontissimi a salire a bordo della nostra DeLorean. Ritorniamo nel 1985, l'anno di Moonlightning.
2: Oddio, la serie TV con Bruce Willis a inizio carriera.
1: E non era solo, c'era anche Cybill Shepherd.
2: In quegli anni Tears for Fears, pronti a urlare, questa è Shout!
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: toccato anche in questo lunedì mattina.
1: Ma adesso, cari amici, cominciate a segnarvi il vostro numero 393 0119 119, perché arriva il secondo momento gioco di questo fantastico lunedì di sole. Torna l'arena dei gladiatori.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice: inviare ora un messaggio al 393 0119 119 con la parola chiave arena. Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale se vi è più comodo.
1: Ecco, come al solito, due di voi vengono qui in diretta con noi, si sfidano in un test di cultura generale facile, stai tranquillo, è semplicissimo. Il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt, la t-shirt dell'estate, che recita bella con una scritta sul petto il nostro motto:
0: ridi è gratis. Quindi non perdiamoci in chiacchiere. 393 0119 119, questo è il momento di mandare un messaggio con la parola chiave arena.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex?
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Roma eterna.
11: E il caldo pure?
12: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
13: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Redi Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
19: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
20: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
19: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
20: Anche a noleggio, tutto incluso.
19: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
20: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
21: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto Martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
22: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
23: Su Dimensione Suono Roma,
24: la sveglia dei gladiatori.

0: l'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Ricomincia una nuova settimana su Dimensione Suono Roma e noi siamo pronti a giocare in diretta. Presentiamo i due concorrenti di questa mattina.
2: Loro sono Simona e Ignazio. Ciao ragazzi.
1: Eccoli.
3: Buongiorno.
2: Allora conosciamoci, partiamo da Simona che è stata contattata per prima. Simona, che cosa fai di bello e soprattutto di che zona sei?
3: Ciao, io sono di Roma e mi occupo di consulenza finanziaria e SAR.
2: Okay. Ah, che zona sei di Roma, Simona? Se si può sapere.
3: Roma Est più o meno, però adesso sono in metro, dovrò andare verso Prati.
2: Roma Est, benissimo, benissimo.
1: Lavori in Prati e quindi la macchina non la prendi.
2: Dove va la macchina? È un'impresa, vai.
1: Conosciamo Ignazio, da dove ci stai chiamando e soprattutto che lavoro fai?
4: Buongiorno a tutti, io vi chiamo da Lavinio.
1: Sì.
4: Sono un vostro fan,
2: c'ho
4: un negozio di ottica.
2: Un negozio di ottica, benissimo.
1: Ignazio, guarda, visto che hai dichiarato di essere nostro fan, come si chiama il negozio? Così facciamo pubblicità, vai.
4: Centro ottico.
1: Centro ottico a Lavinio. Okay,
2: allora
1: perfetto.
2: Ragazzi, il test è semplicissimo, 3 domande di cultura generale e una specifica su Roma. Iniziamo da Simona che gioca con me. Sei pronta, Simona?
3: Prontissima.
2: Partono
3: vai.
2: I 30 secondi, vai.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Il più prestigioso premio cinematografico italiano è stato consegnato la scorsa settimana.
3: Cinematografico italiano?
2: Sì.
3: Sto pensando il David di Donatello.
2: L'attore di American Gigolo. Ha fatto innamorare tutte le donne del mondo, eh?
3: C'è ragione per tu. Di servire.
2: Il primo centro commerciale aperto a Roma nel 1988.
3: Oddio, il centro commerciale
1: è zona tua.
2: Stop.
1: Mannaggia Simona, okay. È zona tua.
3: Allora, non nata,
2: le prime due le azzeccate. Il premio prestigioso cinematografico italiano è Davide Donatello. L'attore di American Gigolo è il fantastico Richard Gere. Il primo centro commerciale aperto a Roma nel lontano 1988 è stato Cinecittà 2.
1: Niente, okay. Simona, ce l'avevi sotto casa.

0: Comunque Simona, sei andata benissimo, ti difendi benissimo, due risposte esatte su tre, vediamo cosa combina il nostro Ignazio.
1: Sei pronto? Tocca a te.
2: È una tragedia, è una tragedia.
1: Calmo, calmo.
3: 3, 2, 1, 0.
1: Alfredo Linguini è il protagonista di quale famoso film d'animazione della Disney?
2: Passo.
1: Lo sport in cui si usa la racchetta e il volano?
2: Badminton.
1: L'imperatore romano che ha inaugurato il Colosseo?
2: Augusto.
1: Alfredo Linguini è il protagonista di quale famoso film d'animazione della Disney? E l'ultima domanda, buttati.
2: Aspetta,
1: dai. Ignazio, mannaggia, te mannaggia. Una l'hai azzeccata, anche se. Mi puoi ripetere come si chiama lo sport in cui si usa la racchetta e il volano?
2: Badminton.
1: Grande Ignazio, siamo andati al bar non a caso. Il badminton, che è il badminton?
2: Vabbè, l'accento
0: sbagliato. Ignazio è del sud,
1: te l'ho data buona. Alfredo Linguini è il protagonista di Ratatouille.
0: È il famoso gioco, no?
1: Dai. Vabbè, mentre vabbè. L'imperatore romano che ha inaugurato il Colosseo era l'imperatore Tito, ok? Perché
2: io mi sono buttato.
1: La costruzione è partita con il padre. Dai, tranquillo, non ti preoccupare, Ignazio, la puoi, puoi ritornare in onda la prossima volta e magari riuscire a portare
2: grazie
1: a casa il freddo.
0: Grazie Ignazio, ti facciamo ciao, un grande in bocca al lupo e buona giornata. Ciao,
1: ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. E noi restiamo da soli con la vincitrice di oggi, lei si chiama Simona.
0: Simona. Brava Simona, la prossima volta potrai portare in metro il nostro fantastico, la nostra fantastica maglia che ti verrà recapitata a breve. Brava Simona.
4: Va bene, grazie mille ragazzi.
1: Ciao, alla prossima, ciao, buon lavoro.
3: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Getaway, Kungs Boys Noise. Iniziamo alla grande questo lunedì mattina insieme, gladiatori. Buongiorno. Siete su Dimensione Suono Roma. Tra pochissimo ritorniamo in redazione e nella prossima ora, oltre ad Antonio Giuliani, ritroveremo anche Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar. Segnate il numero perché come sempre poi coinvolgiamo anche noi nella chiacchiera.
1: 393 0119 119. Restate qui perché a breve lanciamo l'argomento.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: La spesa?
5: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
2: La visita al museo?
5: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
6: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte d'identità cartacee che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti il fine settimana di maggio e giugno presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione. Precedenza per chi ha il documento cartaceo ed è privo di passaporto. Ultimi giorni per partecipare a Spazi a Colori, il bando di Roma Capitale rivolto ad associazioni ed enti del terzo settore, imprenditori, comitati di quartiere, istituzioni scolastiche e università per progetti di urbanistica tattica. Proposte entro il 20 maggio. Da mercoledì 20 a sabato 23 maggio presso le industrie fluviali ostiense si tiene Sunny Days Roma, la 4 giorni per prenotare visite e incontrare medici e specialisti, tutto gratuitamente. Info su comune.roma.it.
0: Buon lunedì anche a Valentina Lorusso, con lei tutte le ultime news dalla capitale.
13: Buona giornata da Valentina Lorusso. Per aver sparato contro il padrone di casa avendolo scambiato per un ladro, il poliziotto Simone Di Panfilo, 27 anni, è stato condannato al termine del rito abbreviato a 2 mesi con l'accusa di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Il fatto risale al 9 agosto del 2023, il colpo di pistola partì da un appartamento in via Antonina, zona Tuscolana. Da via dei Fori Imperiali a piazza Trevi, piazza di Pietra, fino al Pincio, innestata una strategia di contrasto al fenomeno della truffa delle campanelle, il gioco dietro cui si cela un sistema organizzato di raggiri ai danni dei passanti. Gli agenti hanno stretto il cerchio intorno a 41 persone di origine romena e circa 10.000 euro in contanti sequestrati. Sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, si registrano 8 km di coda per un incidente. Si consiglia di uscire a Ceprano. Trasporti a rischio oggi per i romani. La mobilitazione di 24 ore indetta dall'USB riguarderà i trasporti, coinvolgendo i lavoratori di ATAC e Cotral e Trenitalia, braccia incrociate anche nella sanità e nella scuola. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner trionfa al Foro Italico, fa ancora la storia. Gli internazionali di Roma tornano all'italiano dopo 50 anni, la vittoria con un doppio 6-4 ai danni di Casper Ruud. Il calcio, la Roma ad un passo dalla Champions grazie al 2-0 nel derby firmato Mancini, ora 70 punti in quarta posizione dietro al Milan. La Lazio rimedia un altro KO, Sarri, se i piani non collimano, inutile continuare. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9:04.

0: Gladiatori, buongiorno! C'è Perrino De Niro anche oggi, in questo lunedì 18 maggio, pronti a vivere insieme un'altra ora in cui ritroveremo Antonio Giuliani e anche Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno!
2: L'unica cosa che non cambia mai in questa trasmissione è il nostro numero di telefono, il numero con il quale, oltre a poter giocare, potete dire la vostra sull'argomento che abbiamo, che adesso lanceremo. 393 0 119 119.
0: Stamattina una cosa molto semplice, ok? È lunedì, quindi abbiamo bisogno di carburare. Cosa avete sognato stanotte?
2: No, beh, più semplice cosa è che c'è gente che non sogna. No, c'è gente che non sogna.
0: Io sogno poco.
2: No, ci sono, cioè, quelle giornate che non sogni, giornate che sogni. Eppure spesso ti svegli e non ti ricordi quello che hai sognato, anche se il sogno è stato molto coinvolgente.
0: Gli esperti dicono che sogniamo tutte le notti, soltanto che tanti non ricordano cosa hanno sognato. Ecco, se voi lo ricordate, raccontatecelo. 393 0 119 119. Siamo curiosissimi.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Colloquio di lavoro, c'è un tizio seduto alla scrivania, di fronte c'ha l'esaminatore che lo sta, diciamo, consultando. A un certo punto gli fa un po' di domande, poi fa: leggo qui sul curriculum che lei è un tizio che perde molto spesso l'attenzione. Vuole fare: sì, sì, sì. Sì, cosa? Lei chi è, scusi?
4: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 97.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Olivia Dean, So Easy. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: I vostri messaggi 393 0119 119. L'argomento di oggi è questo: cosa avete sognato stanotte?
2: Sentiamo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Non vi posso dire il nome, però
0: vai.
2: Vi posso dire quello che è successo tempo fa.
0: Vai.
2: Ho sognato, sentiamo. Parliamo di forse 6 o 7 mesi fa, ho sognato di tradire il mio compagno con un ragazzo che, vi devo dire, nel sogno non avevo mai visto. E, tempo dopo, parliamo di un paio di settimane, questa persona è stata assunta dove lavoro io. Ed attualmente è un collega con cui lavoro molto molto spesso insieme e c'è un certo feeling, c'è una certa simpatia tra noi, però al momento no, non è successo niente e contiamo di non far succedere niente.
0: Certo.
2: Ciao ciao.
0: Ciao, mi raccomando, fate i bravi, soprattutto se magari anche lui è il fidanzato, poi magari l'amore può nascere prima, però nel caso risolvete le relazioni che avete già avviato, ecco. Però mi pare di aver capito che è stata una specie di sogno premonitore, no?
1: Inconscio, vedi, come diceva giustamente Sigmund Freud.
0: Si stava preparando, vedi,
1: qualcosa succede,
0: la tua psiche
1: inconscio, eh?
0: Ad accogliere una novità, capire come va a finire.
1: Balla,
0: tu aggiornaci, perché noi due siamo impiccioni, quindi queste storie ci intrigano sempre. Come sappiamo, ecco, intrigare tanto anche Eleonora Scaiola. Ciao Ele,
1: ciao,
0: buongiorno.
3: Mamma mia ragazzi, buongiorno.

0: buongiorno, ma ciao alla nostra amica, ma che bel messaggio, ragazzi. Va bene,
1: vabbè,
0: va
1: si
0: bene.
1: Parla di allora, non è proprio bellissimo, Eleonora.
0: Però coraggiosissima.
1: Sì,
0: è coraggiosissima di averlo condiviso. Brava la nostra amica. Perché tante cose noi non le diciamo. Vabbè, esatto. Allora, amici, questa mattina comunque io non posso dirvi cosa ho sognato, però ho cercato il significato, vuol dire che ho bisogno di creatività e di produrre cose nuove. Questo, ci vediamo da fuori.
1: Ti prego, non entrare, non mi fare domande.
0: Allora, fuori
1: avrei
0: mano Coffee and Food.
1: Battute, però me ne tengo per me. Fuori mano Frescati. Okay,
0: dice stamattina. Sì. Sì, bravissimo, Viale Fausto Cecconi, number one, da fuori mano Coffee and Food. Io vi aspetto perché, come al solito, oltre a fare colazione insieme, caffè cornetti, ci sono anche tutti i gadget di dimensione Suono Roma.
1: Va bene, quindi raggiungete Eleonora se vi trovate in zona Frascati, perché da lì poi ci sarà il collegamento più tardi. A dopo!
2: Ciao Ele!
3: Sveglia!

0: Le 9:20 nel ritmo della capitale questa mattina si parla di cosa avete sognato questa notte. 393 0119 119.
1: Buongiorno ragazzi, Emanuele da Grottaferrata.
2: Ciao. Ciao.
1: Io difficilmente sogno, però immagino che stanotte tante persone si sono sognate Mancini. Più che sognate, non sono riusciti a dormire tanto bene.
0: Gianluca Mancini, perché ieri ha fatto doppietta nel derby contro la Lazio. Amici laziali, non vi preoccupate, avremmo fatto lo stesso anche se insomma fosse stato un giocatore della Lazio.
2: Ma lo fotografo fa parte del calcio, specialmente il derby, no?
0: Comunque, ecco, io chiedo l'aiuto di qualche gladiatore esperto di sogni all'ascolto, se c'è qualcuno che sa interpretarli.
2: La cabala.
0: Io sogno sempre la mia macchina, ok? Da quando l'ho comprata mi ci perdo mentre sto guidando, quindi sbaglio strada, me la rubano, me la graffiano, cioè io sogno in continuazione la mia macchina.
2: Ma guarda,
0: l'unico sogno
2: andando via adesso che vedo dalla finestra.
0: Sì, quella. Oh, fermatelo.
2: ormai è andata.
0: Vabbè, datemi una mano a capire il motivo. Ecco,
2: esiste il libro dei sogni, io a casa ce lo dovrei avere nella libreria,
0: sì,
2: da qualche parte. E spesso
0: potrei chiedere anche all'intelligenza artificiale o a internet, però io adoro proprio legarmi con la terra, col popolo, quindi ho bisogno di sapere anche nella tradizione cosa vuol dire il fatto che io sogno in continuazione la mia macchina.
2: Adesso controlliamo e poi ti darò dei numeri che andrai a giocare. Non si sa mai.
0: Le 9:22, ambo eterno su tutte.
2: Non si sa mai.
0: Restate con noi perché tra poco ritorna Antonio Giuliani.
3: Your energy music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
12: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
16: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: Open Sound. E noi stamattina parliamo di sogni, parliamo di quello che avete sognato stanotte. Giriamo la domanda anche al nostro Romano Doc.
1: Giuliani Doc.
0: Antonio.
2: Allora ragazzi, diciamo subito che, come avete detto anche voi, che ultimamente io non sono uno che sogna molto, diciamo, ecco, ho finito i sogni, diciamo che sono un desognato, ecco, sono un desognato.
0: Un desognato, pure quelli nel cassetto, quindi.
2: Sì, non c'è sta, no, hanno fatto il trasloco, ma hanno perso il comodino, quindi. Quindi alla fine è da finire così. Però, sapendo che oggi si parlava, insomma, dei sogni, mi sono stanotte sforzato di addormentarmi nel poter sognare un sogno. Okay. Cioè, non so se si è capito.
0: Sì,
2: diciamo.
0: Sì, sì.
2: Si è capito, no?
0: Com'è che fai quando ti sforzi, Anto?
2: No, quello che vado al bagno. No, ho detto quando mi addormo, no, quando mi sveglio e vado al bagno. Quando uno si sforza, crolli così. Vabbè, comunque andiamo avanti, dai.

0: così mi sono addormentato sognando voi, perché sapevo che oggi c'era la diretta.
1: Hai capito?
0: E mi sono sognato che oggi non ci sarebbe stata la diretta.
1: No, invece.
0: E che così, almeno, anche se solo per un giorno, non avrei sentito le vostre voci così stridule. Va bene?
1: Grazie mille, grazie.
0: Ma se ora sono qui a parlare con voi, significa che i sogni non si avverano, perché poi alla fine sto qua. Vabbè. Però il sogno che ho fatto un po' di tempo fa, circa un mesetto fa, ho sognato questo: Roma. Cioè, abbiamo una musica di sottofondo, tipo di queste passionali. Se me l'avevi questa,
1: una musica d'amore o di terrore?
0: No, la musica passionale. Bisogna vedere con chi sei fidanzato.
1: Ecco, appunto.
0: Se sei fidanzato, che ne so, la figlia de Fracchia. Ce l'abbiamo?
1: Te la preparo subito, vai, tu continua.
0: Subito, ma che continua, se non parta la base?
1: Non è che l'abbiamo così,
0: Te l'ho fatta apposta, così ti impari a dirmi che devo sognare. Va bene, andiamo avanti, dai.
2: Bella colonna sonora.
0: Bellissima, bellissima, bellissima. Ma poi due, tre, uno sta scegliendo. Oh.
2: Questa è triste.
0: Questa è bellissima. Questa te riaddormenti. Questa te riaddormenti.
1: Subito ti riaddormenti.
0: Sì. Roma, stadio olimpico. Ore 20:45. Finale di Coppa del Mondo Spagna-Italia. 92esimo. Calcio di rigore per l'Italia. Mi giro un attimo alla mia destra e poi alla mia sinistra e vedo vicino a me i giocatori della Spagna. Ma non ero io allenatore della Spagna.
1: No.
0: Allora a un certo punto chiamo il portiere, Unai Simón. Gli dico: Simón, via qua. Esci. E lui fa: come, mister? Mi sostituisci ora che c'è il penalty? Sì, entra mia nonna. Ma sua nonna sta sulla sedia a rotelle. Appunto. Esci.
1: Via.
0: L'arbitro fischia. Ma non gli ha parato.
1: No.
0: Sì, gli ha parato tutta la sedia a rotelle.
1: No, incredibile.
0: Ma chi sa aspettava come tirava a Barella? Chi sa aspettava?
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su Dimensione Suono.

0: domenica.
1: Ritmi History 80.
2: A proposito di mondiali, ritorniamo nel 1982, l'anno in cui l'Italia trionfa in Spagna. E quell'anno il Festival di Sanremo lo vince Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni.
3: In quegli anni Michael Jackson, meno male, grazie a lui con Thriller.
4: Ritmi History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Toto Gladiatori, buongiorno. Le 9.43, piccolissima pausa, restate con noi e poi ci trasferiamo in un bar a Frascati con la nostra Eleonora Scaiola. Ritorna a Chiacchiere da Bar.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500

0: 100 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
11: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Living la vita loca alle 9.54. Gladiatori, buongiorno! Abbiamo scoperto che Ricky Martin sarà live qui in Italia a San Benedetto del Tronto.
1: Mar Santuario,
0: eh? Che ne so io. Ricky, prova le olive lì che sono buonissime.
1: Sono buone, Ricky,
0: imperdibili.
2: Da bar.
0: Ci spostiamo in un bar della capitale.
1: No,
0: anzi,
1: siamo a Frascati quest'oggi.
0: Ecco, siamo nei paraggi, ecco. A Frascati con Eleonora Scaiola.
3: Ciao ragazzi, siamo lì Castelli a Frascati, da fuori mano in via Fausto Cecconi, number one, gruppo di amici pazzesco. Parliamo di sogni, quello che abbiamo sognato stanotte, tanti non se lo ricordano, tanti altri sì. Il più ricorrente tra tutti è proprio questo, pronto, dica.
4: Ho sognato che il derby finiva in modo diverso da come se c'è finito realmente.
3: Un incubo. Andiamo avanti, buongiorno, nome.
5: Gianluca.
3: Gianluca, ciao, sognato. Gianluca.
5: Ho sognato che compivo un gesto gentile verso una persona che aveva più bisogno di me. Mi sono svegliato sereno. Spero che questo sogno diventi realtà.
3: Bello, è un sogno premonitore, bello sogno, Giallo. Guarda,
0: puoi metterti stupendo. Già così in modalità, no? Quindi stamattina cerca tu l'occasione per fare del bene.
3: Guarda, è rimasto con me, quindi secondo me l'ha già fatto. Pronto, nome?
6: Ciao, Federica. Ciao,
3: Fede, dove hai sognato?
6: Allora, a me piace cantare, quindi ho sognato che stavo a San Siro, sul palco, andavo per cantare, aprivo la bocca e non usciva la voce, no, usciva solo un suono.
3: Greve! Questo secondo me ha un significato strano, ma io non lo conosco, non so se lo sanno i ragazzi, ma dopo lo cerchiamo. Allora, so che abbiamo pochissimo tempo, abbiamo l'ultimo amico con noi qui da fuori mano, buongiorno, nome.
7: Ciao Marco, ciao.
3: Ciao Marco tesoro. Senti, tu che hai sognato?
7: Guarda, io pedalavo, tanto sulla spiaggia, perché sono istruttore spinning, io sogno sempre di pedalare sulla bike.
0: Marco,
7: sì.
0: Marco,
3: che bello, davvero?
7: Marco. Ecco, sì, è vero.
0: Marco.
7: Per cui niente, stavo sulla riva e niente, c'era
3: Ma lo senti, Derino?
0: Marco, ci sei, eccomi. Marco. Perdonami.
7: No, sono incantato da Eleonora, cioè,
0: figurati, capita sì, tanti. Comunque, hai voluto la bicicletta.
7: E mo' pedale. Adesso vai, vecchia questa.
0: Sulla spiaggia
7: non grandi.
3: Va bene. Ragazzi, ovviamente noi vi aspettiamo da fuori mano qui in uno dei castelli più belli di sempre, ovvero Frascati. Siamo in via Fausto Cecconi 1, ci sono i gadget, ci siamo noi ancora per un po'. Venite a fare colazione, una chiacchiera, e chiacchiere da bar ovviamente torna mercoledì prossimo.
0: Ciao
3: ragazzi, applauso! Ciao. L'applauso di Frascati! Ciao.

0: Abbiamo scoperto stamattina che tra i sogni ricorrenti delle nostre gladiatrici c'è il tradimento.
1: Ah, vedi, vedi.
0: Buongiorno Geppellino, io stanotte ho fatto un sogno erotico con un uomo che non era il mio fidanzato. Qui Gatta Ciccova.
1: Sì, sì.
0: Gladiatori, vi lasciamo con Daniele Greco. Oggi c'è lui,
1: ciao,
0: non
1: Daniele.
0: C'è Gianmarco Gallari.
2: Scusate, sono al telefono col sindaco di New York.
0: Col sindaco di New York.
2: Ti vuole Geppo per la maratona di novembre.
1: Ah, ragazzi, sì,
0: perché
1: sono.
0: Ieri ha corso e quindi.
1: Mi sono già iscritto per quella di. Ma io però la maratona mia lo sai come consiste?
0: In cosa
1: che
0: consiste?
1: Parto da qui e arrivo a New York.
0: Perché non prende l'aereo. Quindi.
1: Poi una volta arrivato lì, lo basta, mi riposo. Dopo,
0: va bene, va bene. Gladiatori, noi vi ricordiamo i prossimi appuntamenti. A mezzanotte c'è la notte.
1: E domani mattina alle 6 in punto torniamo con la sveglia dei gladiatori del martedì, quando ormai un lontano ricordo sarà il lunedì.
0: Geppellino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
3: Ciao. Noi se sentimo domani. Ciao.
4: Bella questa. Che canzone è?
5: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
12: Un buongiorno a Valentina Alorusso, sentiamo le ultime dalla capitale.
13: Ancora buongiorno da Valentina Alorusso. Era riuscito a far perdere le proprie tracce rifugiandosi in Spagna. L'uomo, un 26enne romano, individuato dalla polizia al termine di un'indagine coordinata dalla direzione antimafia della Procura di Roma. L'attività parte dal sequestro di un giovane romano avvenuto la notte del 23 dicembre 2022 all'esterno di un ristorante giapponese a Tor di Quinto. L'episodio aveva orientato gli investigatori della squadra mobile capitolina verso un contesto criminale strutturato. I finanziari di Roma hanno invece condotto un mirato intervento presso l'area della stazione Termini, che ha interessato un esercizio commerciale gestito da un cittadino extracomunitario, all'interno del quale è stata accertata la messa in vendita di numerosi articoli religiosi e souvenir non conformi agli standard di sicurezza, sequestrati circa 6.000 articoli. Siamo allo sport, il calcio, la Roma ad un passo dalla Champions grazie al 2-0 nel derby firmato Mancini, la Lazio rimedia un altro duro KO, ma fanno discutere le parole di Sarri a fine gara, che ha detto: se i piani non collimano con quelli della società è inutile continuare insieme. Crolla intanto la Juventus, 0-2 dalla Fiorentina, il Cagliari è salvo, il Lecce supera il Sassuolo in trasferta, la Cremonese vince a Udine, ieri sera 3

0: 200.000 in piazza a Milano per la festa scudetto dell'Inter. Il tennis, Jannik Sinner trionfa al Foro Italico e fa la storia. Gli internazionali di Roma tornano a un italiano dopo 50 anni. Sinner regala al nostro paese una di quelle immagini destinate a restare nel tempo, lo ha detto Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, esaltando il torneo di Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono 5 minuti dopo le 10.
2: Adesso, now, subito. Senza interruzioni.
1: E buon lunedì a tutti, anche i gladiatori che si sono svegliati da poco.
3: Comunicazione interna, Zorba il Greco alla radio. Grazie.
1: Solo per oggi, anche per domani forse. Insieme godiamoci questa mattinata, eh. Non pensiamo sia lunedì, anche perché ci mettiamo la musica giusta, è la nostra. Cominciamo alla grande con

0: ritmo della capitale, dimensione solo Roma, Galaxy, quella di Kungs, che apre le nostre tre ore di diretta, chiude anche la prima Forfuri insieme di questa lunedì mattina, 18 di maggio. Ciao, sono Daniele Greco, oggi, anche oggi, insieme fino all'una, fino alla una. Saluto quelli che sono all'ascolto da poco, state con noi perché ci sono tanti appuntamenti in cui vi renderemo come sempre assoluti protagonisti. Il numero per essere con noi, per essere protagonisti, è il 3930 119 119. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Trovi tutte le info e puoi scoprire di più sul sito peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk. Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix. Just the way you are. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1200.

0: 182 e in via Tiburtina altezza Rebibbia.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
3: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
10: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
13: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
12: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
15: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
15: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
16: Anche a noleggio, tutto incluso.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
16: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: Valentino Automobili.it.

Headway, dimensione sonorome, ritmo della capitale, lunedì mattina con il nostro ritmo. Andato bene il weekend, amici? Spero proprio di sì, e che sia stato soprattutto di riposo. Dai, dai, bisogna riposarsi, il fine settimana è fatto per questo. C'è un piccolo problema che mi riguarda personalmente, perché io da ieri mattina non riesco a togliermi dalla testa questa canzone qui. Bangaraga, che canzone è? È la canzone che ha vinto l'Eurovision sabato sera in quel di Vienna. C'è stata c'è stato questo piccolo evento, niente di che. Dara ha vinto, quindi l'artista bulgara ha vinto la Bulgaria, e ha detto che Bangaranga significa energia liberatoria. Che significa Bangaranga? È una forza interiore che ti fa superare la paura di sentirti libero, un momento in cui scegli l'amore invece della paura, e quindi un bellissimo significato. Parliamo di noi invece, perché l'Italia si porta a casa un quinto posto, niente male, con Sal Da Vinci. Beh, sembra sì, classe, eleganza, voce incredibile del nostro Sal, e il pubblico europeo che l'ha amato tantissimo. Cioè, vedere gente in Norvegia cantare ritornello con accento napoletano è già una vittoria. Tutti immagini.

0: puntuale sotto forma di Rhythmic History qui su Dimensione Suono Roma, con la dance degli anni 90, in questo caso con la voce di Regina, Day by Day.
1: Ciao Danielino, ciao. Buongiorno Claudia.
0: Buongiorno, ciao Claudia.
1: Il weekend è andata alla grande, che ha vinto la mia Roma, quindi sono strafelice.
0: C'è stato anche il derby ieri, lei tifosa giallorossa, ci sta, il giorno dopo il derby è un po' così. Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni, gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito col mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
2: Che erdaie sia con te!
3: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
4: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
5: Hi Don Cash.

0: tutti e per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Che Erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta Cialde più crema più intenso, 100 pezzi a 9,99€ e vino Bella Vite Brick da un litro a 80 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica. 1, 2, 3,

0: tornato con questo bel singolo uscito da pochissime ore e che ascoltiamo adesso molto volentieri. Si intitola Summer Funk.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Bella la nuova di Gabbani, Summer Funk, una tra le nostre nuove proposte musicali della settimana. Canzoni che ricordo sempre trovi nell'app di Dimensione Su Roma in anteprima per ascoltarle, per sbirciare un po' su contenuti nuovi. Scaricala perché è gratis, per portare come sempre il ritmo ovunque con te. Lunedì mattina 10:48, saluto anche Gianni che è in macchina. Gianni da Roma, volume della radio altissimo, bravo come piace a noi. Mica adesso, relax, take it easy.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non

0: Risponde Cessentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se Cessentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
1: La Regione Lazio informa.
2: All'auditorium Inail Antonio Maglio si è svolto l'Innovation Day Energia 2026, l'evento promosso dalla Regione Lazio attraverso Lazio Innova e la rete degli spazi attivi. Una giornata di confronto ad alto valore strategico che ha coinvolto istituzioni, grandi gruppi industriali, start-up e PMI innovative, investitori e centri di ricerca, tutte con l'obiettivo di mettere a sistema competenze e tecnologie e creare nuove opportunità di mercato. Sentiamo il presidente Rocca.
3: La transizione energetica è un volano di sviluppo economico e sociale del Lazio. In un contesto internazionale segnato da tensioni sui mercati, investire in nuove soluzioni tecnologiche diventa una priorità strategica. Stiamo realizzando un modello che integra industria, innovazione e territorio, capace di attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e rafforzare in modo strutturale la competitività del sistema produttivo regionale.
4: Andiamo in redazione, arrivano le ultimissime dalla capitale.
5: Buongiorno da Valentina Lorusso. Anche a Roma oggi è in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori. Un lunedì a rischio disagi su vari fronti: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. A Roma è prevista una manifestazione nazionale con ritrovo a Termini in piazza dei 500. Intanto la metro C è chiusa, la metro A prosegue il servizio con possibile riduzione di corse, anche la metro B possibile riduzione di corse, fa sapere ATAC. Smantellata una banda di falsi appartenenti alla Guardia di Finanza che avrebbero truffato hotel in località turistiche di 17 regioni italiane. Perquisizioni eseguite nelle province di Viterbo e Napoli con sequestri di dispositivi informatici. Indagati dalla procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio, 5 italiani che si presentavano come sedicenti finanzieri. L'indagine dei carabinieri di Aprilia, coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Roma, ha consentito di documentare l'operatività in Aprilia e comuni limitrofi di una consorteria criminale dedita alla produzione, importazione e commercializzazione di sostanze stupefacenti nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia, sfruttando per la propria attività i contatti intercorsi con una figura criminale qualificata contigua all'Andrangheta. Alle 7.45 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, risolto un incidente precedentemente causato da due autovetture. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili, si registrano 4 km di coda in diminuzione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Non può che essere la vicenda di Modena e il fatto di primo piano, da qui riprendiamo i nostri 100 secondi. E purtroppo, di fronte a una azione così orrenda e compiuta in spregio a qualsiasi forma di umanità, non ci può essere una mezza parola, ma non ci possono essere neanche i tentativi di trasformare tutto questo in una vicenda di odio reciproco. Chi ha colpito è un cittadino italiano, da questo dobbiamo partire. Quindi non si può cominciare un dalli agli stranieri, dalli agli immigrati, dalli ai marocchini. E sarebbe sommamente ingeneroso, e ci liberiamo di un aspetto: ci sono centinaia di migliaia, forse milioni, di lavoratori stranieri sottopagati, non in regola, che noi utilizziamo per i lavori che non vogliamo fare. Lì forse si semina anche la radice dell'odio. Per di più, l'autore del gesto è un laureato in economia, italiano, nato in Italia, con cittadinanza solo italiana, figlio di immigrati marocchini. Quindi non possiamo cominciare a dire, come qualcuno fa anche dal Parlamento, rimandiamoli tutti indietro. Rimandiamo chi? Ma c'è l'altro aspetto che non va a sua volta sottovalutato. Questa azione mima, è chiaro a tutti, quello che è stato fatto tante volte in giro per l'Europa. Quante volte ne abbiamo parlato di storie di fanatici, di terroristi che falciano la folla con un'auto. Ecco, questo è il campanello d'allarme. Che abbia agito per turbe psichiche o più probabilmente per fanatismo ideologico, quell'uomo ha messo a repentaglio e o purtroppo orrendamente cambiato le vite di tante persone che si trovavano semplicemente a passeggiare lì a Modena sabato scorso. Ha colpito duramente loro in qualche modo colpito, ovviamente con tutte le differenze del caso, tutti noi. Perché se questo può succedere c'è il rischio che qualcuno lo ripeta. Ed è questa la vera constatazione allarmata che dobbiamo fare. Poi l'ultima cosa da fare è far partire la caccia allo straniero. Ripeto, innanzitutto, era italiano.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono le 11:01.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
4: E si viaggia con la dance che ci piace, quella degli anni 90, un vero e proprio tormentone in arrivo. C'era anche un balletto con le mani che molti imitavano male. In quel 94, l'anno dell'uscita di Saturday Night. Anche se è lontano il Saturday Night, noi lo sogniamo. Al

con il nostro ritmo. Ciao da Daniele Greco, Dimensione Sono Roma. Il ritmo della capitale, ovviamente la tua radio preferita, il piacere è tutto mio. Oggi insieme, come dicevamo, fino a luna, quando ho davanti a me una ricerca che mi ha sorpreso. Dice: dimmi il profilo social che hai e ti dirò quanti anni hai. Sì, perché ormai nell'era dei social network non è più solito chiedere ad una persona che ti interessa magari gli anni che ha, no, è scortese. Lo puoi capire benissimo dal profilo social di quella persona, sempre che ne abbia uno, attenzione, perché... Eh sì, perché i social raccontano molto di noi e tu, guardando le foto di quella persona e soprattutto i video che pubblica, riesci a capire l'età, più che altro la generazione, in base a cosa, a quanto dura quel video, com'è strutturato e da un dettaglio, la canzone. Se è una bella canzone, che vuol dire bella canzone? Non l'ha capita, devo capire.

0: sentite ora, adoro sta canzone.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
4: Vuoi tu qualità top?

0: Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
7: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
13: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio, scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
15: Let the vibration take sì, you down. Direi che è arrivata l'ora. Una bella ricarica d'energia, il nostro caffè di metà mattina. 4 hit di fila. Vamos.

Love. Dall' originale di Patti Smith nasceva qualche anno più tardi, siamo nel 92, questa versione di Because the Night, che abbiamo ballato e amato, la versione dance di Coro, progetto tutto made in Italy che firma anche questa storia del ritmo, questa rhythmic history di Dimensione Sono Roma, quella delle 11:30 del lunedì.

0: Sono loro i Medusa, lunedì mattina, dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. La vera domanda a quest'ora è un'altra, ma I Love Roma, il gioco ufficiale arriva o no? Certo che arriva, sta arrivando, tra poco giochiamo insieme.
1: Sveglia gladiatori!
2: Ma la domanda è dell'argomento di oggi, se arrivasse diciamo un alieno a Roma.
3: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento,
2: a Bufalotta. A Bufalotta.
3: La zona era quella.
2: Cioè l'alieno dice dannamo, dice che guarda Roma quanto è grande, a Bufalotta.
4: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di dimensione suono Roma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Roma eterna.
8: E il caldo pure.
9: M di Clima è la soluzione.
10: I veri professionisti del clima a Roma.
11: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
13: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
14: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su Musei in Comune Roma. roma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
15: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
16: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
17: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
17: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
18: Anche a noleggio tutto incluso.
17: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
18: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
20: L'energia della tua musica.
21: Your Energy Music.
20: Dimensione, suono,

0: I love Roma. I love Roma.
1: And you love Roma? Dimostralo, partecipa con noi, giochiamo adesso al gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma. Vamos, regalo lo zaino al più veloce che risponde al 3930 119 119 a questa domanda, con protagonista, che bello, un grande sportivo del canottaggio, la sua disciplina, e poi successivamente voce del giornalismo italiano e soprattutto romano. Nasceva a Roma il 18 maggio di tanti anni fa, del 1946, e noi lo vogliamo ricordare con grande affetto perché è una bellissima persona, un grande professionista. Ascoltiamo questa storica telecronaca. Sicuramente riconoscerai chi è.
2: Andiamo a vincere ancora! E questo è il campionato italiano! Si guarda a sinistra, si guarda a destra, e vince l'Italia! Vince! E come si dice, per la leggenda! E per quali campioni! Incredibile!
1: Dai, hai capito di chi stiamo parlando? Vogliamo sapere il suo nome e cognome. 3930 119 119. Parliamo di un grande sportivo e un grande giornalista italiano.

0: straordinaria, non solo fare arte, ma anche guardarla, ascoltarla, attraversarla in musei, mostre, concerti e anche spazi culturali. L'arte ci fa bene anche perché interrompe il modo automatico con cui attraversiamo le giornate. Davanti a un quadro, per esempio, dentro una sala, durante un concerto, siamo costretti a rallentare e a prestare attenzione in modo diverso. Non dobbiamo produrre, non dobbiamo rispondere, non dobbiamo performare. Ah, che bella parola, non devi performare. E poi non dobbiamo arrivare da nessuna parte. Per qualche minuto semplicemente restiamo dentro un'esperienza ed è quella che fa bene. Il beneficio è tutto lì. L'arte ci aiuta a dare forma a ciò che spesso non sappiamo nominare. Che sia una canzone, quindi anche ascoltare Dimensione Suono Roma, che sia un'immagine, una scena, tutte queste cose possono rendere visibile un'emozione confusa, una memoria, una sensazione che avevamo lasciato sullo sfondo. È chiaro che non risolvono i problemi, non risolvono necessariamente qualcosa, ma ci permettono di riconoscere quella cosa lì. E a volte riconoscere è già un modo di alleggerire. Perciò ascoltare Dimensione Suono Roma ci fa bene, ma soprattutto ci permette di rallentare l'invecchiamento. E la cosa ancora più bella è che è gratis.
1: Dimensione.

0: questo finisce un amore. Incattivita, però no, non è vero. Grande tour quello di Annalisa che si è concluso proprio qui a Roma, in scaletta anche canzone estiva appena ascoltata su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.

0: Lo screening per il tumore del colon retto?
1: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: E il rinnovo della patente?
2: Oh no!
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
6: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Una nuova vasta operazione di arresti e contrasto allo spaccio e al narcotraffico si è svolta in queste ore nella provincia di Latina e non solo. I carabinieri hanno eseguito 19 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, tra queste anche un fucile mitragliatore. Prima tenta di strangolare la compagna, poi la coltella, è quanto ha portato all'arresto di un 72enne nella giornata di ieri, dopo che la donna, 68 anni, è riuscita a sottrarsi alla furia dell'uomo barricandosi in una stanza della loro abitazione a Labico. Da lì ha allertato la figlia del convivente, il 112. Sciopero generale di 24 ore oggi di tutti i settori pubblici e privati. Si prevedono disagi per bus, metro, tram, ATAC. La metro C è stata chiusa alle 9 di questa mattina. Due gravi incidenti sulla 1 in poche ore a pochi chilometri di distanza dopo lo scontro avvenuto all'alba all'altezza del casello di Frosinone. Due ore dopo i soccorsi e la polizia stradale sono tornati sulla Milano-Napoli nel territorio del comune di Ferentino. Per soccorrere i feriti si è reso necessario anche l'intervento dell'eliambulanza. È intitolata Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Papa Leone. La lettera porta la firma del Santo Padre in data 15 maggio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. È lunedì e sono le 14.
7: Adesso, now, subito.
8: Altro hit senza interruzioni.
6: Ma soprattutto questa è la pausa pranzo più cool della capitale. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi suonano solo qui. Io sono Xenia. Baci e abbracci a tutti voi lì fuori. Saremo insieme fino alle 16. Tra poco anche caffettino tattico. Prima però l'energia esplosiva.

0: You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri Dimensione Suono Roma. I don't need your words. If you want

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Lady Gaga, Dolce Runway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si conclude così anche questa Fall For You, ma tra poco giochiamo a Xenialetica, quindi prepara lo smartphone.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.
3: E allora sorry scusa lo siento, conosco mille lingue ma non la tua.
2: Milky, Just The Way You Are, David Guetta Remix.
4: Just the way you are.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
11: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
18: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
17: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese.

0: AEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanychia.it.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: comunque volevo comunicarvi, sì, che sì, se io dovessi rifare l'esame della patente, e do la patente da più o meno 30 anni, verrei bocciata.
1: Eccola! Severa ma giusta, onesta quantomeno. E allora vediamo, vediamo chi supera l'esame di oggi. Si gioca solo con messaggi audio WhatsApp, mi raccomando, audio WhatsApp al 393 0119 119. Il bordo del marciapiede dipinto a strisce alterne giallo e nero indica che non si può sostare lungo quel tratto. È un'affermazione vera o falsa? 393 0119 119, solo messaggi audio WhatsApp in risposta a questa domanda. Il bordo del marciapiede dipinto a strisce alterne in giallo e nero indica che non si può sostare lungo quel tratto. L'affermazione è vera oppure falsa? Dimmelo tu con un audio WhatsApp, vediamo chi tra di voi è il migliore, si aggiudicherà la vittoria. 393 0119 119, vai con i messaggi. Buon Xenialetica a tutti.

0: Il bordo del marciapiede dipinto a strisce alterne in giallo e in nero indica che non si può sostare lungo quel tratto. È un'affermazione vera o un'affermazione falsa?
1: Ciao Xenia, ciao Claudio da Roma. Ciao, è Claudio. Verissimo. Ci sono cascato pure io in Calabria, hanno questi marciapiedi gialli e neri e sono divieto di sosta, non ci puoi parcheggiare.
0: Oh.
1: E ho beccato la multa. Mi sono imparato. Ciao.
0: Bravo. A che serve partecipare a Xenialetica?
2: Ciao Xenia!
0: Ciao!
2: Federica D'Anzio!
0: Ciao Fede!
2: Sì, è vero, non si può parcheggiare!
0: Esatto, pronto?
1: È falso!
0: Ma come è falso?
1: Perché indica un divieto di fermata,
0: no!
1: Che è diverso!
0: Aiuto! Aiuto, no!

0: Ciao Xenia.
1: Ciao.
0: Le strisce gialle e nere significano che c'è un divieto di sosta. L'unica cosa che è consentita è la sosta per poter far salire o scendere passeggeri.
1: No,
0: si applica a tutti i

0: Beautiful, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: "Ah, oh,

0: Bulì.
1: Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensiamo.
2: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Roma eterna.
4: E il caldo pure.
3: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet. Materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
16: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: sì, è tempo di una novità, possiamo dire anche di una hit virale che ha già raggiunto 120 milioni di stream, 11 milioni di creazioni su TikTok e chi più ne ha più ne metta. Milky, la ritroviamo con Just The Way You Are.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Ghetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, canzone che campiona l'iconica Music Sounds Better With You degli Stardust. Tra l'altro, canzone nata per caso nel 1998, il brano venne registrato a Parigi dalla Daft House Production e nacque casualmente nel corso di un DJ set, precisamente al Rex Club, un locale di Parigi. I due degli Stardust iniziarono a campionare, a creare la base sulla quale poi il terzo istintivamente cantò le parole che hanno dato poi il famoso titolo. Il giorno dopo il trio realizzò la canzone registrandola in studio, canzone che poi è diventata caposaldo della musica dance di quegli anni.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
3: La linea passa alla nostra redazione, informazione a cura di Andrea Soprani.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. È in fin di vita in ospedale una donna di 68 anni strangolata e accoltellata dal compagno di 72 al culmine di una lite in casa. Un tentato omicidio maturato alle prime ore di ieri mattina fra le mura domestiche di un'abitazione di Labico in provincia di Roma. La vittima è riuscita a rifugiarsi in una stanza dell'abitazione e da lì è riuscita ad allertare contestualmente la figlia del convivente 112. Trovato con le mani sporche di sangue, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato dai carabinieri. Aggressione shock questa mattina all'ospedale Sant'Andrea, al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un paziente, già noto per continui ricoveri per una lunga scia di aggressioni precedenti ai danni del personale, ha brutalmente aggredito l'equipe di turno. Il bilancio è importante: uno schiaffo alla dottoressa responsabile del reparto, un medico colpito al volto con violenza riportando la rottura del labbro e due infermieri presi a pugni. Lo denuncia Confintesa Sanità. Oggi lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Lo sciopero è indetto a sostegno della flottiglia e contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. L'adesione del personale ATAC, rilevata in mattinata, è stata del 23,5%. La metro C è stata chiusa al mattino e riaperta alle 13. Calcio: la Roma dovrà fare a meno di Evan Dika per il match di domenica prossima a Verona, decisivo per la qualificazione alla prossima Champions. Il difensore giallorosso ha infatti riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, da valutare invece Pellegrini e Coné. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Sono le 15.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: L'avevo spoilerato, quindi suppongo voi siate pronti con lo smartphone alla mano, pronti a rispondere alla domanda che sto per fare, perché la risposta corretta potrebbe farvi aggiudicare lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma. Uno zaino bello, comodo, elegante e performante. Può essere tuo soltanto giocando. Tocca però azzeccare la risposta corretta alla domanda che sto per fare. Il numero per giocare è il 393 0 119 119. Qui a Roma c'è, al quartiere Coppedè, un palazzo che viene chiamato con il nome di un animale. Quale? Ragno, giraffa,

0: Formica. 393 0 119 119, siamo al quartiere Copedè e c'è un palazzo che viene chiamato con il nome di un animale. Quale? Ragno? Giraffa? Formica? Invia il tuo messaggio con la risposta corretta al 393 0 119 119. Tra poco scopriremo il vincitore. Buona fortuna!
1: I love Roma!
2: I love Roma!
3: Dimensione suono Roma!
4: Il ritmo della capitale!

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Gianluigi. Ciao, benvenuto.
3: Ciao,
2: ciao Gianluigi, come stai?
3: Bene, grazie.
2: Bene, cosa stai facendo in questo momento? So che sei per strada, cosa fai se posso?
3: Beh, diciamo la mia vita è da pensionato, sono venuto a trovare mia figlia che è qui a San Lorenzo.
2: Benissimo, bravo, insomma ti stai godendo questa giornata in compagnia di tua figlia ed è bello. Com'è la pensione? Come si sta in pensione, Gianluigi, se posso?
3: Ah, una noia.
2: Una noia? Di cosa ti sei occupato però negli anni?
3: Negli anni mi sono occupato di informatica e alla fine pizzeria.
2: Ti manca? Ti manca lavorare? Suppongo di sì, dalla risposta che mi hai dato ti manca lavorare.
3: Sì.
2: Sì, va bene. Quello... Bene, però insomma...
3: Però non è che...
2: Non disdegni.
3: Proprio mi dispero, non è che mi dispero proprio.
2: Non disdegni, perché poi c'è anche un po' di relax. Dunque, tra una cosa e l'altra, ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Sono Roma rispondendo ad una domanda che ha a che fare col quartiere Coppedè, un quartiere particolare, molto bello, e lì c'è un palazzo che viene chiamato con il nome di un animale. Quale? Ragno, giraffa, formica. Vai.
3: Ragno.
2: Ragno.
3: Ragno.
2: Esattamente, si tratta del Palazzo del Ragno, si trova in piazza Mincio 4 e ha la particolarità di avere sul suo portone il disegno di un'enorme tela d'oro e di un ragno. Bravissimo per Gianluigi.
3: Gianluigi,
2: scusami, vuoi salutare qualcuno? Vuoi salutare qualcuno?
3: Sono tutti quelli che mi ascoltano.
2: Sì, oh, che bello. Allora noi ti abbracciamo, ricambiamo questo saluto grande. Io ti invito ad ascoltare sempre Dimensione Suono Roma. Ciao Gianluigi, buon lunedì. Ciao.
3: Grazie. Ciao. Grazie.
1: I love Roma. I love Roma.
4: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
5: Sono ossessione, stanno a te, torni qui al centro delle mie fantasie.
4: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al We Hybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.

0: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: Da Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
2: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
2: Gruppo Autoequip.it.
3: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
4: Ma i premi non finiscono.

0: 7 gli atleti italiani impegnati in 13 delle 15 discipline in programma, con riflettori puntati su Marcel Jacobs, Mattia Furlani ed Andy Diaz. Una serata che promette sfide entusiasmanti e grande spettacolo all'insegna dell'eccellenza tecnica e del meglio dell'atletica internazionale. Non perdere l'occasione di aggiudicarti due ingressi per il Golden Gala. Tocca a te, prendi lo smartphone, gioca con noi tramite WhatsApp o SMS al 393 0 119 119. Basta scrivere la parola Golden, quindi Golden al 393 0 119 119. Con un pizzico di fortuna potresti essere tu il prescelto a portarti a casa due ingressi per il Golden Gala. Buona fortuna.
1: Game on.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro, e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
5: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: lei deve dire, però.
1: Come no,
0: Midnight the Gedile, benvenuto al Mollication nazionale.
1: Madame pomeriggio, Madame Xenia. Com'è andato il weekend?
0: Com'è fare il weekend? Com'è?
1: Ieri mattina è stato bello, strano, alzarsi per venire a fare la diretta di domenica, cosa insolitissima, la faccio da 10.000 anni. Però è stato molto bello, perché poi peraltro ieri Sinner, ieri
0: c'era di tutto,
1: doppio,
0: ieri,
1: il derby, voi alla Gioirana, insomma era tutto sport, tutti tranne me. Vabbè, però detto tranne me che sport ieri ne ho visto poco. Ma detto ciò, mia cara, ma lei se dovesse scegliere che cosa lasciare di questo weekend o di questo lunedì, che mi dice? Che cosa lascia di questo weekend e di questo lunedì?
0: Che cosa tengo e che cosa lascio?
1: Sì, partendo
0: allora,
1: da cosa lascio?
0: Lascio la stanchezza.
1: Ok.
0: Perché è stato bello importante questo weekend.
1: Intensino?
0: Terrei la gioia, le cose belle che mi sono successe.
1: Ok, tipo una cosa bella su tutte?
0: Una cosa bella su tutte e un abbraccio importante.
1: Ok. E allora adesso tocca a te. 393-0119-119, cosa lasci e cosa prendi o cosa vorresti abbandonare definitivamente di questo weekend e di questo lunedì di partenza del 18 maggio?
0: 393-0119-119, let's go! Yeah.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure!
2: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
2: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
7: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua.

0: interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: MDClima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Disco Machine, Sophie and the Giant in the Dark, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale al 3930 119 119. Vi abbiamo chiesto cosa prendete e cosa lasciate di questo weekend, una sorta di lascia raddoppia, ma invece è lascia e prendi. Sentiamo. Vogliamo sentire qualcosa?
1: Vai,
0: pronto?
1: Vai, un esempio, regia, un esempio.
2: Ciao belli.
0: Ciao. Salve.
2: Allora, sono Francesco da Roma.
0: Sì, sì.
2: Questo weekend lascerei sicuramente lo stress di due giorni di lavoro, sabato e domenica, davanti al forno.
0: Eh beh, ci sta.
2: E terrei
0: cosa?
2: Il sabato mattina quando sono andato con mia moglie e mio figlio con la sua scuola media a fare la manifestazione contro la guerra.
0: Che bello, che meraviglia. Insomma, stai segnando tutto.
1: Scrivo.
0: Lo stress del lavoro, e siete in tanti, lo sappiamo, ma anche la parte bella, che è quella con la famiglia, moglie e figlio in questo caso. Tocca a voi al 3930 119 119.
1: Che cosa prendo e che cosa invece lascio di questo weekend, ma anche di questa partenza di questo lunedì, perché magari il weekend è andato bene, ma lunedì
0: è iniziata malissimo.

0: Piacenza.
1: Rocking and the Me su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Prendi o lascia, lascia e prendi. Che cosa però? Che è quello che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori. Abbiamo da leggere qualcosa prima?
2: Allora, ci sono lavoro, lavoro, lavoro, lascia il lavoro, lascia la sfiga, va bene ragazzi, ok. Però avete scelto solo la regia, perché ho sentito le parole in anteprima. Tre persone, tutte insolite. Oggi tre, pochi ma buoni, con tre storie totalmente differenti. Che cosa si prende e che cosa si lascia del weekend?
1: Pronto?
2: Sentiamo.
3: Ciao belli.
1: Ciao bello.
3: Allora, sono Francesco da Roma.
2: Ognuno il suo. Dica.
3: Di questo weekend lascerei sicuramente lo stress di due giorni di lavoro, sabato e domenica davanti al forno.
2: Forno.
3: E terrei il sabato mattina, quando sono andato con mia moglie e mio figlio con la sua scuola media a fare la manifestazione contro la guerra ad Ostia.
1: Che bello, che bello.
2: Questa è una bella cosa,
1: esperienza.
2: Perché se proprio dobbiamo festeggiare, festeggiamo, scendiamo in piazza per il calcio, ma scendiamo in piazza anche per le cose serie.
4: Buon pomeriggio ragazzi, Danilo.
2: Ciao.
4: Di Roma.
2: Ciao Danilo.
1: Ciao.
4: Lascio tutto il brutto tempo che c'è stato sta settimana e meglio sto weekend.
5: Chiaro di sole.
4: Tutto mare. Ciao belli.
1: Hai capito? Tutto mare, tutto mare. Tutto... c'è la stoccata finale, sbam.
2: Ah, tutto, tutto mare, mare, tutto sole.
1: Pronto?
6: Io oggi prenderei il domenica sono andata da mia nonna a Celano a ritrovarla, che da tanto che non ci vediamo.
1: Okay.
6: E che

0: braccio importante.
1: Non solo una rima, ma una rima con un significato intenso per voi, perché noi vi parliamo sempre, ma questo è il nostro modo per abbracciarvi e ringraziarvi quotidianamente.
0: Capito? Attenzione, ti abbraccio, ti do pure un bacio.
1: Violina.
0: No, no, ti do un bacio con i denti qua, come giacula.
1: Come giacula.
2: Che Erdaie sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Amici Dracula.
1: Mi Dracula.
0: Dracula.
2: Dracula.
0: Tame Impala su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando è bello Giacomo!
0: Me lo stavo aspettando io in siciliano.
1: È bello la mafia Johnny, Giacomo!
0: Dunque lascia e prendi, prendi e lascia. Si continuerà in questo modo con il Mollicone Nazionale. Io vado, lascio la radio per adesso, non per carità.
2: Ma lei
0: che non si dica diversamente. Io vi lascio per ora, ma torno stanotte a partire dalle 3, domani a partire dalle 13.
2: Perché lasciarsi va di moda.
0: Maxenia esagera. Ciao!
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza. Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo

0: pane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
3: Tempo di news, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Oggi è lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base che riguarda tutti i settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Lo sciopero è indetto a sostegno della flottiglia contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Per questo, dopo la notizia del nuovo blocco delle navi della flottiglia da parte dell'esercito israeliano a largo di Cipro, è stata indetta una mobilitazione alle 18 in piazza dei 500, ribattezzata piazza Gaza. Prima tenta di strangolare la compagna, poi la coltella. E quanto ha portato l'arresto di un 72enne nella giornata di ieri, dopo che la donna di 68 anni è riuscita a sottrarsi alla furia dell'uomo barricandosi in una stanza della loro abitazione di Labico. Da lì ha allertato la figlia del convivente, il 112. Nuovo blitz dei carabinieri focalizzato sul quartiere Aurelio e le zone limitrofe, quartiere che dalla fine del mese di marzo è diventata zona rossa a tutela rafforzata. 11 persone sono state arrestate, 7 denunciate, sequestrati cocaina, hashish e oltre 2.500 euro. Il castello di Santa Severa riapre le porte e preannuncia una stagione ricchissima di eventi per tutte le età, da Fabrizio Moro agli Stadio, Gaia e Alex Britti, una location suggestiva di cui ci ha parlato il presidente della Regione Lazio, Rocca.
5: È un luogo meraviglioso, noi stiamo facendo tutto per valorizzarlo. Credo che il calendario che è stato messo in piedi per questa prossima estate sia un calendario straordinario, pieno di iniziative che comunque sapranno riempire quei luoghi di tanta gioia, emozioni, passione.
4: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Un minuto dopo le 16, buon lunedì 18 maggio.

0: Ah, bentornati nel drive time della capitale, anche se oggi mi siete mancati un pelo meno del solito, ma giusto perché ieri ero in diretta. Ieri in solito orario, così a sorpresa, sono apparso alla radio dalle 10 alle 14. Abbiamo assistito assieme alla partita, io che di calcio veramente proprio zero, lo sanno tutti. Invece ieri vi ho anche dato i risultati, un cash calcistico AB. Ma chi to doveva dire? È stato un weekend comunque sicuramente a tutto sport nella nostra splendida capitale. Ieri c'è stata la Joy Run insieme ai nostri conduttori a Castel Romano, c'è stato chiaramente Sinner in campo, vittoria di Sinner, c'è stato il derby Roma-Lazio che è stato vinto dalla Roma, quindi insomma sicuramente molti di voi avranno avuto un weekend molto intenso. E il lunedì è il Traumedon, è quello che abbiamo ribattezzato così perché tra tutti i giorni probabilmente è il più traumatico. E allora cosa prendi e cosa lasci del weekend appena trascorso e di questo lunedì appena iniziato? 393 0119 119, via alle voci, e intanto cinture di sicurezza allacciate.
1: In che senso?
0: Che vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica.
2: Andiamo bene, sì. Proprio bene,
0: andiamo bene. Benissimo col maestro, con Gigi Dag, la passione.
3: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2000.

0: Grande ritorno sulla scena internazionale della signora Maggiana, la chiamo signora non a caso, insieme a Sabrina Carpenter, nuova leva di quelle che sono le artiste contemporanee. E devo dire che nonostante la più giovane sia Sabrina, Sabrina ha ridato la voce di Madonna a Madonna. Bring Your Love, tutto il sapore della Madonna che a noi piace, con Sabrina Carpenter, chiude le 4 senza interruzione. Prima Vici, Waiting for Love, 12-12 December, in apertura alla passione, se preferite, di Gigi D'Agio. Oh, sono le 16:16, ragazzi, è un numero magico, è un numero magico, e poi è magico come è stato magico questo weekend, weekend intensissimo per la nostra capitale. Ieri mi siete mancati poco perché ero in diretta, insolitamente in diretta sono spuntato qui, e sì, ci siamo fatti dalle 10 alle 14, peraltro abbiamo assistito guardando la partita insieme, quindi mi avete sentito parlare di calcio, che è una cosa che non succederà mai più. Non fosse stato il derby della nostra capitale, non l'avrei mai fatto, come non era mai successo in 45 anni. Ma sentiamo da parte vostra al 393 0119 119, dove siete, che cosa tenete, che cosa lasciate di questo weekend, di questo lunedì appena iniziato. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, it's Lunedon, it's Traumedon, and this is the King of Right Time.
0: E chi sarebbe?
2: Ciao Don Chiesa, vorrei fare un grande saluto da parte mia, Florina e Mariano, per tutti i lavoratori e per tutti quelli che hanno cominciato lunedì lavorando a rompersi le
0: pacchie. No, si può dire.
2: Buona serata e un grande saluto.
0: Grazie, grazie di vero cuore. Meno male, ragazzi, mi raccomando, mantenete il contegno, che ci sono i bambini all'ascolto. Che cosa si può tenere di questo weekend, di questa partenza di lunedì, e che cosa va assolutamente buttato? Soprattutto perché oggi è la puntata di Che cosa lasci? E fra un attimo scopriremo anche che cosa tutti noi possiamo lasciare a questo mondo prima di andare.
3: Drive Time. Che erdaglio sia con te.
4: Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Francesco Gabbani, Summer Funk. Meis, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive abitudini.
4: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro.

0: la domenica.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
13: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
14: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
15: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
16: Che il Dai sia con te.
17: Il Dai

0: Siamo gli articolo 31.
1: Fondamentalmente.
2: I nostri amici Jay Jed e DJ Axe. Peraltro stamattina parlavo con DJ Jed, che sta per uscire con il suo nuovo singolo. Mi hanno mandato la copia del vinile con Voglio Vivere Così, dove dentro c'è tutto l'album di DJ Jed con suo fratello, dove c'è Jay Axe, c'è Albano, ci sono io, tantissimi altri artisti. È bellissimo, bello, mi sono veramente emozionato quando l'ho visto. Ma adesso ragazzi proviamo a sentire che cosa tenete e che cosa invece buttate di questo weekend che è appena trascorso. Il nostro numero di telefono: questo weekend mi tengo assolutamente lo stress perché dovevo essere di riposo e invece sono stato di turno, il nostro amico Gianmaria. E invece che cosa mi tengo? La vittoria della nostra splendida squadra. Vabbè ragazzi, però vi ricordo che mi dispiace parlare della vittoria della Roma semplicemente perché si offendono poi i tifosi laziali. In ogni caso ragazzi, qui siete tutti a casa vostra, come lo sono anche loro, i prossimi artisti sono a casa loro. Ciao.
0: Ciao Don Cash. No, siamo gli articolo 31.
2: Ma non sono loro gli prossimi artisti, vi ho chiesto i prossimi artisti ragazzi, gli altri, questi articolo 31 prima, adesso
1: ciao,
2: i prossimi.
1: Sono Simon De Medusa.
2: Appunto.
1: E questa è la nostra nuova hit.
2: E a proposito di tornare a casa, l'ultimo brano dei Medusa si chiama I Do Wanna Go Home.
3: Drive Time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: quanto è bella la voce di JK. I Jamiroquai remixati da David Morales con Space Cowboy, brano che ci accompagna ai miei 13 anni, 1995. Epico, epico il video, epico il periodo, poi l'incrocio della musica funk e della musica pop insieme che diventavano musica dance, meravigliosi. Prima invece i Medusa con Erica Mamila, I Don't Wanna Go Home, e io vi porto per un attimo a Baltimore, voi direte.
1: In che senso?
0: Vamo se in viaggio a Baltimore. A Baltimore c'è il dottor Michael. Il dottor Michael è un dottore che adesso ha 68 anni, che per tutta la sua vita, essendo un dottore di quartiere, ha sempre operato. Sapete che in America diciamo che la sanità non è per tutti e lo Stato non ti aiuta. Lui ha sempre operato tutti, a prescindere che avessero o meno l'assicurazione. A 66 anni il dottor Michael scopre di avere il cancro e per curarsi servono più di $200,000 che l'assicurazione non gli dà, perché nonostante abbia sempre pagato dice lo so, ma è così, non ti copre. E quindi che cosa succede? Si sparge la voce, grazie a un suo compagno di classe che è tra i suoi assistiti nel quartiere, si sparge la voce, tutto il quartiere povero inizia a vendere le proprie cose, chi la televisione, chi il divano, quello che avevano, ognuno dà il suo. Ragazzi, nell'arco di 2 settimane il dottore Michael ha ricevuto più di 337 mila dollari, il che vuol dire che il quartiere si è preso cura di lui. E la cosa più bella è che lui subito, fatte le cure, è ritornato in piedi, sta bene, adesso ha 68 anni ed è ritornato in corsia, è ritornato a operare, è ritornato a aiutare tutti, perché dice io devo fino all'ultimo giorno della mia vita restituire il bene che ho ricevuto, perché noi siamo di passaggio e siamo ciò che lasciamo. E allora a questo punto, su questa frase, noi siamo ciò che lasciamo, voglio sapere, ragazzi, che cosa avete di bello che state lasciando a questo mondo. La cosa più bella che hai dentro di te, che stai lasciando a questo pianeta, al 393 0119 119, dimmelo tu.
2: Drive time, che il dai sia con te.
0: E ascolta bene, perché Matteo ha la leucemia e come lui tantissimi bambini, anche adolescenti, quelli che lasciano la casa, gli affetti e vengono a Roma per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente tutte le famiglie come quella di Matteo. Puoi farlo anche tu, dona anche tu il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa parte della cura reale, perché a me, a te, a noi non costa nulla, ma dà a tantissime famiglie con i figli malati di cancro la possibilità di avere un posto dove sentirsi sicuri quando sono lontani da casa. Se vuoi sapere di più come si fa, trovi tutte le info qui, peterpanodv.it. Субтитры.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi diverto votando la mia musica preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
5: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
4: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
6: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR
12: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
13: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
12: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
13: Anche a noleggio, tutto incluso.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
13: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
1: Che il dai sia con te.
0: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Drive time.

0: Ma quanto bello è questo brano e quanto bravi sono i PTN, Pinguini Tattici Nucleari. Questa era Giovani Wannabe di 4 anni fa, 2022, e vi dico che più tardi rincontreremo i Pinguini Tattici Nucleari perché rientrano con forza e a gamba tesa tra le nostre novità più aspettate di questa settimana, perché qui scopriamo sempre il meglio della musica di domani. Fra un attimo sarà proprio il turno di una novità, chissà quale, in quale posto ci porteranno i nostri cari programmatori musicali. Ma detto ciò, oggi è la puntata di Cosa Lasci. Cosa lasci a questo mondo? Dovessi andare via, che cosa lasceresti il nostro caro dottor Michael? La storia che vi ho raccontato prima, una storia meravigliosa. Siamo ciò che lasciamo. Lui ha lasciato tanta gentilezza, ha lasciato il suo lavoro, e quindi la gente del suo quartiere, di cui lui si è preso cura, ora si è presa cura del dottore quando ne ha avuto bisogno. Lasciare. Pronto? Che succede, regia? Lasciate andare il messaggio. Dica.
1: Ciao,
0: Lori. Allora. Dica, piccolino lui.
1: Allora.
0: Sì. Che c'è? Che è successo?
1: Oggi. Sì. Sono molto

0: c'è una cosa a scuola.
1: Triste, che succede?
0: Io mi sono lasciato.
1: Ah, la sei lasciato?
0: Ciao, Duncan.
1: Ciao.
0: Ma per ricevere un ciao.
1: Chissà con quale la tristezza come è andata subito via, ma chissà con quale delle sue 3427 fidanzate si sarà lasciato il nostro piccolo Lorenzino Tardea. Ma non era questo il concetto di che cosa lasci, che cosa lasci a questo mondo, che cosa vorresti lasciare in eredità.
2: Sono Barbara, io sto provando a lasciare gentilezza, sì, ed empatia, perché mi dispiace dirlo, ma le persone sono diventate molto egoiste e vedo troppa cattiveria in giro e quindi spero tanto che come se sia una cosa contagiosa, ecco, quando posso do un sorriso sperando che poi lo stesso sorriso che ho donato questa persona lo possa fare a qualcun altro.
1: Esatto, allora il segreto è quello, non ti devi aspettare che ti torni indietro alla stessa persona, però ti posso garantire che il bene come il male è contagioso, quindi se proprio devi contagiare qualcuno, contagialo col sorriso, con la buona musica. Io quando esco la mattina cerco di sorridere a tutti, ma proprio a tutti, e alle persone che non mi sorridono gli sorrido così, invece ingrugno, cioè proprio le guardo e gli sorrido, non mi saluti e io salve, buongiorno, hola hola. Ah, ce lo vado, faccio apposta, tu mi devi sorridere, prima o poi mi sorridi, e poi alla fine la giornata ti cambia, e poi basta una parola, tipo vedi passare la vicina di casa, oh che chiaramente non sto parlando della vicina di casa da broccolare, sto parlando della mia vicina di casa di 89 anni, ok? Vedo passare Ornella e le dico, Ornella ma che meraviglia che sei questa mattina, oh, Ornella ragazzi risplende come un fiore, cioè fatelo, perché un complimento cambia la giornata alle persone, e quella persona la cambierà a qualcun altro, magari non a te, ma prima o poi l'amore gira e gira, che ti rigira, torna indietro.
3: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità!
1: Novità! E mentre tutti state a pensare, Ornella, e state comunque immaginando come poter fare del vostro meglio, ditemi che cosa lasciate in eredità a questo mondo al 393-0119-119. E noi di sicuro lasceremo in eredità le nostre novità. Il meglio della musica di domani, firmato Jeezy e Calvin Harris. Satisfy.
3: Dimensione Suono Roma

0: Travis della Black Eyed Peas, formazione originale, brano meraviglioso che ci ricorda che si stava meglio forse un tempo. Era il 2003, l'anno in cui Black Eyed Peas misero fuori questa mega hit, Where is the Love? E l'amore di sicuro lo trovi qui, in Casa Dimensione, Suono Roma. Ancora una volta, cosa lasci a questo mondo?
1: Ciao,
0: cosa vorresti lasciare?
1: Buonasera, ben trovato. Ciao. La cosa più bella che lascio a questo mondo? Niente, per fortuna, perché...
0: No.
1: Come me forse... è meglio che non lasci niente, infatti non c'ho famiglia, non c'ho figli, quindi
0: allora,
1: così.
0: È il disfattismo.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora meglio la nostra amica di prima, meglio lasciare la gentilezza, il sorriso, la musica, comunque meglio lasciare cose belle. Da questo punto di vista, ragazzi, una cosa che di sicuro tutti quanti noi vorremmo lasciare è il lavoro.
2: In che senso?
0: Che spesso e volentieri al lavoro ci andiamo svogliati e si fanno degli errori. E adesso parleremo di papalate al lavoro, perché c'è stato un commissario di gara in Giappone, dove in Giappone non si può sbagliare, che se qualcuno sbaglia, raga, fa harakiri. Lui l'ha fatto, ha sbagliato sul lavoro ed è stato licenziato immediatamente. E allora te lo chiedo, ma c'è una cosa che sbagli sempre? Vorrei tutte frasi che inizino così: ciao Don Cash, ciao Dimensione, sono Roma, sbaglio sempre, e poi finisci tu. 393 0119 119, gioca anche tu al gioco del
3: dammi tre parole.
0: 60 secondi da adesso, la cosa che sbagli sempre.
4: Drive time,
5: che erdaie sia con te. Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
6: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
8: La Regione Lazio informa.

0: all'auditorium Inail Antonio Maglio si è svolto l'Innovation Day Energia 2026, l'evento promosso dalla Regione Lazio attraverso Lazio Innova e la rete degli spazi attivi. Una giornata di confronto ad alto valore strategico che ha coinvolto istituzioni, grandi gruppi industriali, start-up e PMI innovative, investitori e centri di ricerca, tutte con l'obiettivo di mettere a sistema competenze e tecnologie e creare nuove opportunità di mercato. Sentiamo il presidente Rocca.
1: La transizione energetica è un volano di sviluppo economico e sociale del Lazio. In un contesto internazionale segnato da tensioni sui mercati, investire in nuove soluzioni tecnologiche diventa una priorità strategica. Stiamo realizzando un modello che integra industria, innovazione e territorio, capace di attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e rafforzare in modo strutturale la competitività del sistema produttivo regionale.
2: Corriamo in redazione per scoprire insieme le ultime news della capitale. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Droga dal Belgio a Latina per poi essere smistata anche nelle piazze di spaccio dei comuni dei Castelli e della provincia di Roma. Sono 19 le persone arrestate in un blitz scattato stamattina. Associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi in comuni da sparo. Nasce da una costola di assedio l'operazione che ha interessato ancora la città di Aprilia con una nuova ondata di arresti scattata alle prime luci dell'alba di oggi. L'indagine ha accertato la movimentazione di circa 100 kg di stupefacente tra hashish e marijuana e olio di hashish e di circa 10 kg di cocaina. Una mobilitazione per la flottiglia è stata indetta per oggi pomeriggio alle 18 in piazza dei 500 dopo la notizia del nuovo blocco delle navi della flottiglia da parte dell'esercito israeliano a largo di Cipro e anche lo sciopero nazionale di 24 ore in corso oggi indetto dall'Unione dei sindacati di base che riguarda tutti i settori è stato indetto a sostegno della flotta non violenta e contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. Aeroporto di Fiumicino, NCC e tassisti abusivi presso lo scalo intercontinentale. Durante l'operazione i carabinieri notificano 11 ordini di allontanamento dall'area e sanzioni per 25.000 euro. È partito questa mattina il cantiere per la riqualificazione dell'area verde tra via Tito e via Giustiniano Imperatore nell'ottavo municipio. Il progetto prevede il mantenimento delle alberature storicamente presenti, la realizzazione di percorsi, spazi di sosta e socialità, oltre alla possibilità di attivare un chiosco di ristoro a servizio dei cittadini. L'intervento avrà una durata di 180 giorni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Un minuto dopo le 17, buon lunedì, 18 maggio.

0: consiglio sempre a fare che cosa? Ciao!
1: Ciao Don Cash, sono Sighita da Roma. Sighita. Io sbaglio sempre tutto.
0: No, non ci credo per niente. Giulia, sbaglio sempre a mandare l'email e mi dimentico gli allegati. Grande! Brava! Mi hai fatto sentire meno solo quando dico in allegato la copia della fattura. E arriva sempre la mail, donna, ma quale allegato? E lo so, ragazzi, sono proprio arsugo. In quella cosa sono una gnignina al sugo. Proprio scarsissimo. Io ho una tecnologia a due binari che non si incrociano mai. Una cosa che sbagli sempre nella tua vita o in generale al lavoro è il nostro numero di telefono. Gli ultimi 60 secondi per la sigla e si vola indietro nel tempo.
2: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma. Rhythmic History.

0: buone che sono dentro ognuno di noi, la cosa buona che lasciamo a questo, in eredità a questo mondo. Ci siamo allontanati per un istante e mi state raccontando la cosa che sbagliate sempre al lavoro. Lui è un giudice di gara, ragazzi, vede arrivare il corridore numero uno della maratona e anziché farlo passare, tutto vero, in Giappone ci sono le immagini, lo ferma, lo butta a terra, questo si riesce a divincolare, taglia comunque il traguardo, ovviamente tra gli occhi sgomenti di tutto il pubblico, e alla fine, guardando, il tizio dice, il commissario di gara, che non si sa se stava a favore di qualcun altro, non aveva la pettorina. Ma imbecille che non sei altro, la pettorina ce l'aveva sulla schiena, ce l'aveva dietro il numero, quindi tu non l'hai visto davanti perché pioveva, quindi giustamente hanno cercato di coprirsi in qualche modo, magari quella davanti non ce l'aveva più, e lui, anziché farlo passare e poi controllare la pettorina se ce l'avesse o meno, intanto aveva interrotto la gara. Ovviamente subito, immediatamente licenziato in tronco, manca a dirlo, in Giappone penso che si siano perse le tracce. Da quel momento scomparso. Ma ci sono degli errori che si fanno al lavoro, che cosa sbagliate? Messaggio anonimo: sbaglio sempre a riporre la fiducia nella gente.
1: Ancora. Ciao Don Cash, sono Sighita da Roma.
0: Sighita.
1: Io sbaglio sempre tutto.
0: No, ci credo, però bella voce, sbaglio tutto. Vai.
2: Ciao Don Cash, io una cosa che sbaglio sempre, sono Giulia da Roma.
0: Sì.
2: E ti può dare addosso sempre la mia compagna.
0: Aia, non
2: e a volte dovrei darmi addosso più io. Quello sbaglio, perché a volte il difetto sta in noi, non sta negli altri.
0: E la rabbia che abbiamo dentro, che cova, ristagna, alla fine poi la scarichiamo sugli altri. Ciao.
3: Ciao Don Cash, ciao ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Allora, sbaglio sempre a dire sì. È sempre sì, ripeto vivere, ma non funziona così. E ogni tanto bisogna saper dire di no, soprattutto farsi rispettare un pochino di più. Un bacio.
0: Mai come adesso nella mia vita, nella mia età e nella mia carriera ti posso dire che i no valgono il doppio dei sì. Sbaglio a mandare le email dimenticandomi gli allegati. Giulia è una di noi o io sono uno di Giulia, perché io sbaglio sempre gli allegati, me li scordo. Poi
4: ciao Roberta da Roma.
0: Robertina.
4: Io mi sa tanto che sbaglio la lista della spesa, perché cioè, non si sa com'è. Vado con delle cose scritte e
0: poi
4: torno con tutto tranne le cose scritte.
0: E lo capisco.
5: Ciao. Ciao Don Cash, io sbaglio sempre a scegliere gli uomini.
0: Ai, non mi hai detto il nome, ma riesco a capire qual è il motivo per cui tu non me l'hai detto ancora.
6: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia. Sbaglio sempre a dire la stessa parola, ti amo.
0: No, vabbè, però ragazzi, quando sbagliate a dire ti amo, non è che avete sbagliato a dire, avete sbagliato la persona, forse dovreste riprendere in mano la situazione e cercare di capire dove vi sta portando la vita e qual è il motivo. Vabbè, ma prima di ritornare a parlare di questo, l'ultimo
7: Ciao,
0: errore.
7: Ciao, sono Berenice da Roma.
0: Ultimo.
7: Una cosa che sbaglio sempre è non svegliarmi la mattina.
0: Oh.
7: E ci tenevo a salutare il mio amico Samuele.
0: Oh. Va bene, ok, ciao Samuele, sbagli l'orario della sveglia, così non si sveglia nessuno a casa. Andiamo?

0: Potevo chiudere con fino all'ultima parola. Presa.
1: Drive Time. Che dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Bye bye, ciao to you. È proprio questo il titolo, Another, che è un gruppo, un duo danese di producer insieme alla voce di 54 Ultra, il musicista. 17-18 minuti in questo istante. Questo è Lunedì Donne, 18 maggio. Allora ragazzi, ritorniamo. Intanto chiudiamo il capitolo errori al lavoro e poi ritorniamo a parlare della cosa bella che lasci in eredità a questo mondo, a questa vita. Che cosa lasci di bello? La parte più bella di te stesso. E chiudiamo il capitolo lavoro con lui. Ciao.
1: Ciao, sono Cash. Io sul lavoro non mi posso permettere sbagli.
0: Lo so.
1: Se faccio sbagli io, so danni grandi.
0: Già, perché il nostro amico Massimiliano si occupa di trasporti pubblici, quindi nei mezzi su cui ci si mette seduti comodi, ci si rilassa in quell'istante, ma tu stai posizionando lì la tua vita. E come diceva mio nonno, che era un dottore, mio caro nipote, ci sono due esami in cui non devi mai barare: gli esami di medicina e quelli della scuola guida. Perché quando sbagli in questi due posti, gli altri perdono la vita.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
4: For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Senza

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
11: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
14: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
18: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
19: È arrivato il tempo di 4 hit senza alcuna interruzione in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. C'è la nostra... Esatto. E intanto al 393 0119 119, che cosa lasci in eredità a questo pianeta? C'è Olivia Dean, It's So Easy.

0: ma del mondo che voglio scegliere, Children of the Sky, per tutti i bambini in cielo, Word of John, le note, la voce di Steve Edwards dal 2006, la produzione, ragazzi, non c'è bisogno di dirlo.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
0: Esattamente lui, e questo era Word of John, brano che ci ha accompagnato in fondo alle nostre quattro hit senza interruzione. Ma se il mondo, ragazzi, finisse domani, che cosa vorreste lasciare in eredità? Chi il sorriso, chi il, i buoni propositi? Sentiamo, ciao, chi è con me?
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Io sono Ornella.
0: Ornella, ma l'ho chiamato prima Ornella, ha detto Ornella, la mia vicina di casa, ma non lei.
2: Io ti rispondo.
0: Ma beh, beh.
2: Voglio lasciare ai miei figli tanta gioia, tanti baci, tante carezze e tanti premi, perché sono due bravi figlioli.
0: Che bello, ciao, che bello. Orgoglio per i figli, questa è una cosa bella. Che cosa lasci in eredità a questo pianeta, a questa vita? 393-0119-119.
3: Drive time.
4: Che Erdaglie sia con te.
0: E sogni di lavorare nel mondo del made in Italy oppure nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di davvero concreto? Beh, la risposta esiste ed è ITIS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni, gratis, dove la teoria diventa subito pratica grazie al Project Work e Stage nelle migliori imprese agroalimentari. E la scuola è quella di altissima specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare davvero la marcia? E allora scopri il corso più adatto a te. Preiscriviti subito sul sito itsagro.it.
5: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma. La barzelletta di Geppo.
6: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
7: Oddio, che è successo?
6: Se sposano.
8: La notte dei gladiatori.
5: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Roma eterna.
12: E il caldo pure?
13: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
14: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
13: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore. Ogni

0: giorno al Policlinico Gemelli. Lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale. Solo di pasta madre. Farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Che Erdaie sia con te.

0: oggi che c'è questo bel sole, questa bella giornata col cielo terso, devo dire che l'estate addosso sa di libertà come quella che decanta il nostro Jovanotti. Il signor Lorenzo Cherubin, 17:46, con l'estate addosso, buon lunedì, 18 maggio. Allora, che cosa ha lasciato in eredità a questo pianeta? La storia commovente del dottor Michael da Baltimora, che vi ho raccontato prima, ci ha fatto riflettere su che cosa lasciamo in eredità a questo pianeta. Sentiamo. Ciao, il nostro amico Togli.
1: Ciao. Stavo riflettendo su quello che hai detto prima, effettivamente io non mi riconosco mai niente di buono.
0: È sbagliato.
1: Però c'è di bello che la gente, le cose che mi rimandano è che sono presente. Quando gli serve qualcosa sono sempre presente.
0: Oh, bello.
1: Io non me lo riconosco perché per me è una cosa normale, capito? Non è un qualcosa di che. Cioè, se qualcuno mi chiede una mano, un aiuto, io ci sto. Perché no? Io non me lo riconosco, sì, tutto dai. Ciao a tutti,
0: dai, sia con tutti noi, è bellissimo. Quindi tu lasci in eredità a questo pianeta il tuo altruismo, è una cosa bella. Ciao.
2: Io in eredità a questa vita lascio i miei due splendidi figli.
0: Che bello, i tuoi due splendidi figli, meraviglioso ancora.
3: Bella Don Chescione. Ciao. Buonasera dal Maiolica. Ma sai che lasciamo noi ai posteri? Lasciamo un sacco di monnezza. Ma proprio tanta. Io sto sempre a buttare monnezza. Purtroppo è la verità. Lasciamo un sacco di monnezza pro capite per uno. Un sacco. Ma proprio tanta. Plastica, cartoni, di tutto e di più. Mannaggia, mi dispiace tanto.
0: È vero.
3: Non si può fare niente.
0: È vero. Trattiamo questo pianeta come se il pianeta appartenesse a qualcun altro, ma io ogni volta ci penso. Io quando esco per strada non butto i mozziconi, non butto le carte per terra. Cammino sempre come se fosse casa mia. Sarà anche perché vivo dentro la radio, nello stesso parchetto, perché qui intorno ci sono gli animaletti, ci sono i gattini di cui mi prendo cura, i cani di cui mi prendo cura. Quindi nella stessa maniera in cui non lascio niente a casa, perché non voglia mai il Signore che la mia piccola Amélie possa trovare qualcosa per terra, e quindi mi piace camminare anche scalzo. Nella stessa maniera tratto il pianeta e mi domando perché non lo trattiamo come se fosse casa nostra. Delle volte, ragazzi, non ci ricordiamo che siamo noi a dover imparare dagli animali come fare ad essere più umani o migliori esseri umani.
4: Drive time, che dai e sia con te il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: You're Not Alone, la versione remix della voce meravigliosa di Michael Jackson, che ci accompagna in fondo a questa seconda ora che abbiamo trascorso insieme. E peraltro questo brano di Michael Jackson ci ricorda già dal titolo, You're Not Alone, che non siete mai da soli. Ieri tantissime, ma dico tantissime persone, mentre eravamo in diretta dalle 10 alle 14, mi hanno raccontato di essere andati a vedere tra sabato e domenica, o che ci sarebbero andati nel pomeriggio subito dopo la partita al termine del derby, il film su Michael Jackson. Grandissimi incassi. Ci sono tantissimi film che riprenderanno nei prossimi giorni, il biopic sulla vita di Britney Spears, quello sugli NSYNC, il film sui Beatles, ce ne sono tantissimi. Io non vedo l'ora di vedere quello su Frank Sinatra fatto da Leonardo DiCaprio. Ma detto questo, ragazzi, io farei un bel giro di saluti. Alan Cash, sai chi te saluta? Al nostro numero, il 393 0119 119. E visto che oggi è la giornata del cosa lasci, che cosa tieni, cosa lasci a questo mondo, vorrei sapere di questo weekend che abbiamo trascorso e di questo lunedì che oramai volge al termine, che cosa lasciate e che cosa tenete. Tenete chiaramente sono le cose buone, che cosa lasciate? Le cose che vi hanno fatto un attimino storcere il muso. Cosa lasci e cosa tieni di questi giorni? Al nostro numero di telefono 393 0119 119.
1: Drive time.
2: Che Erdaie sia con te.

0: energiche per allenarti con noi.
1: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: E adesso invece voliamo in studio per scoprire le ultime news dalla nostra capitale. Buon pomeriggio alla redazione.
7: Ancora buon pomeriggio da Andrea Soprani. Inizierà in questi minuti la mobilitazione per la Global Sumud Flotilla in Piazza dei 500 dopo la notizia del nuovo blocco delle navi da parte dell'esercito israeliano a largo di Cipro, e anche lo sciopero nazionale di 24 ore in corso oggi indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori, è stato indetto a sostegno della flotta non violenta e contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. Stadio di Pietralata, il TAR respinge il ricorso di alcuni residenti contro il taglio degli alberi. Così il cantiere riparte, i lavori erano stati sospesi per il timore che i tagli potessero interessare un'area boschiva e i ricorrenti hanno annunciato un successivo ricorso al Consiglio di Stato. Eventi, vivi il castello di Santa Severa, questo è il titolo della programmazione estiva del castello che domina il litorale a nord di Roma. L'assessore alla cultura della Regione Lazio Baldassarre ci ha illustrato alcuni dei grandi nomi presenti in cartello. Sentiamola.
8: 1 giugno con la mostra di Marilyn Monroe, perché è il centenario della nascita, e poi una serie di appuntamenti con musica, spettacoli teatrali, rassegne letterarie. Abbiamo grandi nomi anche della musica: Fabrizio Moro, gli Stadio, Ermal Meta, Gaia, spettacoli teatrali, tutti i generi. Abbiamo musica lirica, musica classica, grandi comici, fra cui Maurizio Battista.
7: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Signori della NASA, 30 secondi alle 18, noi siamo arrivati prima.

0: nazionale. Eh sì, ragazzi, mancano 10, 9, 8, 6. Vabbè, facciamo finta che sia Capodanno. Vabbè, 5, 4, 3, 2, 1 secondi all'arrivo delle 18. Insomma, puntuali e precisi come la NASA, spicciami casa. Questa è Dimensione Suono Roma. Oggi parliamo delle cose che lasciamo e lasceremo in eredità a questo pianeta e delle cose che invece tipo lascio raddoppia. Volete lasciare di questo weekend e di questa giornata di partenza? Perché comunque il lunedì è il nostro traume donne, traumatico, quindi affrontarlo lo si fa a piedi pari. Ma intanto allacciate le cinture di sicurezza.
1: Ciao Don Cash.
0: No, Topolino.
1: Sono io, Topolino.
0: Ma non è il momento tuo, Topolino, è il momento di ASMC Alexia. It's rainy day.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione.

Lisa con la sua canzone estiva, che non è una canzone estiva, che è una iena che c'era, poi non c'era, forse c'era, ma se c'era era meglio che non c'era, perché baciava lui, che baciava lei, che baciava l'altro. Insomma ragazzi, alleluia, alleluia, sono le 18 e 12 minuti quasi, è lunedì donne, è il 18 maggio, in casa dimensione sono Rema, veramente oggi sto male, in casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Che cosa volete lasciare a questo pianeta in eredità? E grazie quando nel 2013 mi hanno regalato questa canzone fatta per me, Icona Pop e Charlie XCX, I Don't Cash, I love it.

0: grazie, grazie. Vai tutti insieme, Nito? Grazie, vai, vai, vai. I don't cash. 2013, I love it, sottotesto Don Cash, Icon Bob, Charlie XCX, ovviamente scherzo, non è vero niente. Sono le 18 quasi un quarto, è lunedì, donne, sono le 18 del 18. Che cosa lasciare in eredità a questo pianeta? E poi sai chi mi saluta? Ciao
1: Don Cash, salve. Lo sai chi te saluta?
0: No.
1: Te saluta Gianluca Mancini.
0: Due volte
1: dai,
0: mi saluta.
1: Ma dai,
2: Il fine settimana lascio la fretta,
0: la fretta
2: e invece mi tengo le belle relazioni che fanno proprio bella la vita.
0: Brava, la nostra amica Doriana da Roma me la

0: scritto dopo: ciao donne, hai usato delle parole bellissime poc'anzi, trattare il pianeta come se fosse casa nostra. Ho 63 anni e la penso da sempre così. Il mondo dovrebbe essere di nostra proprietà e dovremmo capirlo. Che la maggior parte delle cose nelle nostre città li realizzano con i nostri soldi. Ci viviamo noi, i nostri genitori, ci vivranno i nostri nonni, ci vivono i nostri figli. Quindi dovremmo tenere tutto come uno specchio, avere più civica, educazione civica, etica, morale, per rispetto per noi stessi oltre che per gli altri. Ma bravo! Chi
1: in
0: sei?
1: Questo lunedì, bravo. Frustrante per tanta gente, mi lascio dietro io gli insulti che ho preso per lo sciopero dei mezzi pubblici. Ma non è colpa nostra. Vado a prendere i sindacati.
0: Però dicono tutti così.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Calvin Harris. Jazzy. Satisfy.
4: Got you on my mind. I can make it fine.
3: Milky. Just the way you are. David Guetta remix.
4: Just the way you are.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
6: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
10: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
12: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
13: Anche a noleggio, tutto incluso.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
13: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
16: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.000

0: 950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota EcoCross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Dimensione suono Roma. Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà asciutto e con tendenza a rasserenamenti estesi sul Lazio. La giornata di martedì 19 maggio sarà nel complesso buona, per lo più assolata. Fatta eccezione per locali note instabili nelle zone interne montuose ed anche nelle aree interne delle province meridionali nel corso del pomeriggio. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 22-23 gradi, ad esempio su Roma. Ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app, gratuita e sempre aggiornatissima. Trevi Meteo.
5: Drive time.
6: Gerdaie sia con te.

0: When I'm Gone, Dimensione Suona Roma in compagnia dello zio Don Cash. Allora family, proviamo a sentire cosa lasciate, cosa prendete di questo weekend appena trascorso e di questo lunedì che è appena iniziato. Eh sì, buon lunedì donne, 18 maggio, sentiamo. Ciao,
1: ciao belli.
0: Ciao bello.
1: Allora, ciao. Sono Francesco da Roma.
0: Ciao Francesco da Roma, allora, benvenuti in studio.
1: Di questo weekend lascerei sicuramente lo stress di due giorni di lavoro, sabato e domenica, davanti al forno.
0: No stress. Poi?
1: E terrei il sabato mattina,
0: sì,
1: quando sono andato con mia moglie e mio figlio con la sua scuola media a fare la manifestazione contro la guerra.
0: Oh,
1: ad Ostia.
0: Che bello! Che bello, intanto sicuramente vi sarete goduti Ostia, comunque sabato c'è stata una bella giornata, dal punto di vista marittimo non c'erano grandissime precipitazioni e poi devo dire, visto che scendiamo in piazza, siamo stati in tantissimi, soprattutto a Roma in questi giorni, a girare per lo sport, giriamo anche per cose importanti come la guerra. Ricordiamoci che il mondo ha bisogno di noi, probabilmente non il contrario. Che cosa lasci e che cosa tieni di questo weekend appena trascorso?
2: Io oggi prenderei.
0: Anche oggi,
2: sì. Che? Domenica.
0: Sì.
2: Sono andata da mia nonna a Celano a ritrovarla, che è da tanto che non ci vediamo.
0: Fodatino.
2: E che e mollerei che sabato ho fatto i compiti.
0: Oh,
2: e quello di oggi che prenderei.
0: Sì.
2: Che? Oggi c'è sciopero a scuola.
0: Però.
2: Immagino da Sofia Maria.
0: Sofia Maria, ma quanti anni hai? Sembri una giovane quarantenne, però con la voce di una bimba, sei meravigliosa. Ho un istinto magnetico, i problemi li evito. Dimensione Suono Roma e Don Cash, le altre radio ci fanno il solletico. Prendiamoci un attimo di pausa, con the pausa magnetic.

0: Break Me Up, Break Me Up di Alex Party 1995 in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Il nostro amico Franchino mi scrive al 393 0119 119: Don, di questo weekend lascerei mia suocera. Quanto c'ha spragnata mia suocera?
1: Non ce la faccio più.
0: Ma il traffico di oggi, lunedì, bello imbottigliato, dove lo mettiamo? Dice la nostra amica Margherita che ci scrive dai Castelli Romani.
2: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade?
0: No, parli con Dimensione, sono Roma e Don Cash. E Kerdai sia con te.
3: Drive time.
4: Kerdai sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31, sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
14: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
15: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
16: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
17: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Che il dai sia con te.
5: Il drive

0: E è arrivato il momento di farci una bella scommessina.
1: In che senso?
0: La scommessina sulla musica di domani ci fa fare il giro del mondo. Di solito questa volta invece ci riporta in casa nostra. Torniamo in casa Italia, ragazzi, con i PTN, i Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, sorry, lo siento. Vamo, bailando.
2: Missione Suono Roma, novità.

0: vanno via con il viento. Benvenuti in casa di Menzione sulla Roma con lo zio Don Cash. Ma voi lo dite molto meglio di me.
1: Ladies and gentlemen,
0: oh yeah,
1: it's Lunedon.
0: Confermo.
1: It's Traumedon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Right Time.
0: E chi sarebbe?
1: Cash.
0: E allora buon Lunedon in compagnia degli ascoltatori di Dimensione Suono Roma, Don Cash a traghettarvi del ritorno verso casa. Stiamo parlando di cosa prendiamo e cosa lasciamo di questo intensissimo weekend con il calcio, il derby Roma-Lazio con Sinner in campo, insomma con le corse, le maratone dappertutto. Ma che cosa c'è stato di bello e di brutto?
2: Buon pomeriggio ragazzi, Danilo.
0: Ciao Danilo.
2: Roma.
0: Di Roma.
2: Lascio tutto il brutto tempo che c'è stato sta settimana e me più sto weekend.
3: Pieno di sole.
0: Di sole.
2: Tutto mare.
0: Tutto mare.
2: Ciao belli.
0: Tutto sole, tutto mare.
4: Ciao Don Chiesa, vorrei fare un grande saluto da parte mia, Florina e Mariano.
0: Ciao Florina e Mariano.
4: Per tutti i lavoratori e per tutti quelli che hanno cominciato lunedì lavorando a rompersi le pacche.
0: No, scatole.
4: Buona serata e un grande saluto.
0: Beh, posso dirti, mio caro, che praticamente tutti abbiamo iniziato il lunedì lavorando, perché il lunedì lo chiamiamo Traumedon, perché è un po' un trauma iniziare. Chissà quanto è stato traumatico per i tre per scoprire che l'autotune l'ha inventato Cher. O meglio, l'ha inventato il suo collaboratore in studio, che voleva intonare la voce di Cher utilizzando un intonatore dedicato ai bassi. Quello era il tuning, lo mise sulla voce di Cher e uscì questo effetto particolarissimo. Era il 1999, nasceva l'autotune con Billie Eilish.

0: abbassa la luce. Come dici non alzare la voce. Questa radio è quella che mi piace, perché cerca il mondo e poi cerca la pace. Non vorrei un mondo di like, ma se posso lo faccio in freestyle. Ogni giorno qui è un open mic, don cache dimensione sono Roma, lo sai. Ma mi è scappata lungo dal freestyle e mi sono auto fatto venire la pelle d'oca. Mi è scattata la pelle gallina, come avrebbero detto in America Latina. E allora, dimensione sono Roma Lovers, grazie. Grazie di vero cuore di essere stati con me tutto il giorno, fino ad adesso e ancora, perché voi ci siete sempre.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì. No, sì.
1: James Don.
0: James no.
1: E mi raccomando.
0: Che ti raccomando?
1: Agitato. Non mescolato.
0: Ma non agitato, non mi mescolato, che poi io sono astemio.

quindi queste cose non mi servono. Comunque ritorno a tenervi compagnia come sempre domani dalle 16 alle 19 dentro il Die, che era Die Esia con te. Fra un attimo c'è Lorenzo Palma, ma da parte di Don Cash, peace out and I love you. Che Die Esia.

0: tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte d'identità cartacee che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti il fine settimana di maggio e giugno presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione. Precedenza per chi ha il documento cartaceo ed è privo di passaporto. Ultimi giorni per partecipare a Spazi a Colori, il bando di Roma Capitale rivolto ad associazioni ed enti del terzo settore, imprenditori, comitati di quartiere, istituzioni scolastiche e università per progetti di urbanistica tattica. Proposte entro il 20 maggio. Da mercoledì 20 a sabato 23 maggio presso le industrie fluviali ostiense si tiene Sunny Days Roma, la 4 giorni per prenotare visite e incontrare medici e specialisti, tutto gratuitamente. Info su comune.roma.it.
3: Andiamo in redazione, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Traffico in tilt a causa di un incidente avvenuto sulla A91 Roma-Fiumicino nel tratto compreso tra l'aeroporto e l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Lo scontro è avvenuto poco prima dell'uscita per la Roma-Civitavecchia, dove sono immediatamente arrivati i soccorsi. Ripercussioni pesanti non solo verso Roma Centro ma anche in direzione di Ostia. E in questi minuti è in corso la mobilitazione a Piazza dei 500 in sostegno della Global Sumud Flottiglia, dopo che la stessa flottiglia ha denunciato che oggi le forze israeliane hanno intercettato almeno 10 imbarcazioni dirette verso Gaza. Droga dal Belgio alla Latina per poi essere smistate anche nelle piazze di spaccio dei comuni dei Castelli e della provincia di Roma. Sono 19 le persone arrestate in un blitz scattato stamattina. Associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi, comuni da sparo. Nasce da una costola di assedio l'operazione che ha interessato ancora la città di Aprilia con una nuova ondata di arresti. L'indagine ha accertato la movimentazione di circa 100 kg di stupefacente tra hashish, marijuana e olio di hashish e di circa 10 kg di cocaina. Teatro, moda e scienza si incontrano a teatro per raccontare il progresso dell'oncologia e il valore della ricerca. L'appuntamento è Un altro passo, spettacolo che andrà in scena il 25 maggio alle 21 allo spazio Rossellini di Roma. Promosso dalla Fondazione Incontra Donna, Un altro passo racconta attraverso i toni della commedia il valore del progresso scientifico e umano. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Si entra finalmente nel merito per quanto riguarda la sfibrante trattativa, ma la guerra è peggio, tra Stati Uniti e Iran mediata dal Pakistan, perché proprio attraverso Islamabad è arrivata la risposta articolata, i 14 punti su cui si sta cercando appunto un'intesa che sia qualcosa di più della tregua in atto. E la questione, essendo il non passaggio al nucleare, l'impossibilità che viene in qualche modo ordinata a Teheran di completare il percorso del nucleare per avere l'arma atomica, la risposta degli Ayatollah, del regime degli Ayatollah e dei Pasdaran è sostanzialmente una interruzione per decenni del programma, non uno smantellamento. E per quanto riguarda l'uranio arricchito, già in qualche modo in possesso degli stessi iraniani, esso non verrebbe consegnato agli Stati Uniti come Trump e i suoi avevano indicato come strada unica, ma alla Russia, che certo non è un paese ostile agli Stati Uniti in questa fase, ma sicuramente è anche il migliore alleato e il più potente dello stesso Iran. E per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, questa è la linea iraniana, verrebbe gestita da Teheran stesso insieme a due paesi che sono neutrali, proprio il Pakistan e l'Oman, che peraltro è il confinante da sud dello stesso stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti ne resterebbero fuori, ma ne sarebbero beneficiari. Basterà questo? È possibile chiudere su questo tipo di intesa? Fossimo in Trump, sì, ma noi non siamo in Trump e sappiamo che in questo momento è quasi, anzi, molto più che quasi una medaglia.

0: esserlo. Vediamo che cosa decideranno gli Stati Uniti. Quel che è sicuro è che proprio oggi è uscito l'ultimo sondaggio tra i cittadini americani. Fa capire che questa guerra non piace alla maggioranza assoluta degli elettori. Questo sì è un argomento che Trump dovrebbe ascoltare.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. 19 in punto.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ed è tutto pronto dopo Don Cash, il salotto di Dimensione Suono Roma insieme a Lorenzo Palma. Fino alle 22, lo sapete, partiamo da un tema, da un argomento per sentire poi le vostre opinioni. Ve lo posso già anticipare perché oggi parliamo delle qualità più ricercate al primo appuntamento. Intanto restiamo a tema Il Diavolo Veste Prada 2 con Madonna.
3: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 1990.

Wait, che abbiamo appena ascoltato nel salotto di Dimensione sulla Roma e il ritmo della capitale. Lunedì 18 maggio, in un lunedì piuttosto freschino, diciamo, cioè non è proprio quel lunedì che si avvicina, come dire, verso giugno, perché di solito tipo un anno fa si andava al mare. Niente, dovevo aspettare, però insomma a breve arriverà anche la bella stagione. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 di rientro a casa dopo la giornata lavorativa per parlare di primi appuntamenti, perché al primo appuntamento tutti noi cerchiamo di fare la migliore impressione possibile sulla persona che stiamo per conoscere e che abbiamo di fronte. Gli scienziati hanno intervistato più o meno 1000 volontari per scoprire quali sono le qualità più importanti in un primo appuntamento, cioè quelle che vengono subito fuori o che devono venire fuori. I risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica e giustamente una cosa molto importante da fare: bisogna cercare di capire il tipo di approccio che vuoi avere con la persona che vai a incontrare. Chiaro, se è una situazione un po' occasionale e le qualità cambiano rispetto a una persona magari che vuoi conoscere in maniera un po' più intensa per un'eventuale relazione. Quindi tema della sera che mi piacerebbe sviluppare proprio con i vostri messaggi vocali è questo: le qualità che ti devono colpire al primo appuntamento, o la qualità, ne basta una, è sufficiente una e va benissimo anche perché è in coppia quello che ti ha colpito dal tuo partner. Il numero come sempre è 393 0119 119 su WhatsApp, argomento che portiamo avanti nella prima ora del nostro salotto. Qui però si parla di bugie, il pezzo di Chris Cap, Lie Alive.

0: appuntamento 393 0119 119. Buonasera.
1: Al primo appuntamento
0: sì,
1: deve essere in grado di portare avanti un po' il dialogo.
0: Eh beh,
1: so. Anche perché già l'ho scelto in base alla bellezza.
0: La prima scrematura c'è. Certo.
1: Quello è scontato.
0: Certo.
1: Come nel durante il primo appuntamento deve reggere il dialogo. Alessandra da Roma.
0: Essenziale, ma effettivamente molto importante. La qualità che ti deve colpire al primo appuntamento o quello che ti ha colpito del tuo partner se sei in coppia. 393 0119 119.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
0: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
14: E adesso vi regalo due ingressi per uno degli appuntamenti più attesi dell'atletica mondiale. Giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico il Golden Gala torna a Roma con uno spettacolo di altissimo livello. Saranno 17 gli atleti italiani impegnati in 13 delle 15 discipline in programma, con riflettori puntati su Marcel Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz. Una serata che promette sfide entusiasmanti e grande spettacolo all'insegna dell'eccellenza tecnica e del meglio dell'atletica internazionale. Due ingressi da regalare subito al più veloce che si mette in contatto con noi al 393 0119 119. Basta scrivere Golden.
15: Game on.
16: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
17: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
18: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio, scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno, design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2000 euro di vantaggio sulla gamma tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Nelle prossime ore il tempo sarà asciutto e con tendenza a rasserenamenti estesi sul Lazio. La giornata di martedì 19 maggio sarà nel complesso buona, per lo più assolata. Fatta eccezione per locali note instabili nelle zone interne montuose ed anche nelle aree interne delle province meridionali nel corso del pomeriggio. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 22-23 gradi, ad esempio su Roma. Ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trevi Meteo.
14: Vado bici in salotto e ne approfitto per salutare Federico. Nel frattempo ci sono 4 hit. La qualità che ti deve colpire al primo appuntamento, il tema 3930 119 119 il numero.

0: lettera di dimensione sonoro e ritmo della capitale. Stiamo parlando delle qualità che dovrebbe avere il partner che incontriamo al primo appuntamento, secondo un recente studio scientifico che è stato poi ovviamente anche pubblicato. Diciamo che intanto hanno preso in considerazione tutta una serie di parametri, ma soprattutto i 40 tipi di flirt, cioè della serie anche il motivo per cui vai a incontrare quella persona. Tendenzialmente la qualità che funziona molto bene in un primo appuntamento è l'umorismo. Le donne pensano che l'umorismo o essere in grado di creare piacevolezza in un contesto come quello del primo appuntamento sia la qualità insomma desiderabile, molto desiderabile ad un primo appuntamento. I vostri messaggi a proposito della qualità che deve avere il primo appuntamento: 393 019 119.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Secondo me un uomo che per me potrebbe essere interessante deve essere elegante nei modi e soprattutto verità, sì, deve essere chiaro, sincero subito, sì, perché comunque costruirsi un personaggio per piacere e poi non esserlo, sinceramente non la trovo una cosa intelligente. Io perlomeno sono così ai miei, ma quando avevo i primi appuntamenti sono sempre stata così.
0: Hai fatto ciao a bene. Tutti Lauretta. Ciao Lauretta, 393 0119 119.

0: Anima insieme a Joji in queste cose beautiful. 19:39, questo è il salotto di Dimensione, sono Roma insieme a Lorenzo Palma. Il tema della sera riguarda la qualità che ti deve colpire al primo appuntamento, quindi i vostri messaggi, e fra poco ritorniamo a sentire le vostre voci. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan e l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
7: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno Equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
12: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
13: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
12: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
13: Anche a noleggio, tutto incluso.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
13: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: nel salotto del lunedì su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Stasera parliamo di qualità, quella che ti deve colpire al primo appuntamento, perché hanno fatto uno studio, diversi scienziati hanno capito che per esempio l'umorismo è molto richiesto. Ci sono i vostri messaggi nel frattempo che arrivano e tra poco insomma sentiamo le vostre voci. Pronto, un messaggio già arrivato, eccolo. Buonasera
1: Lorenzo, buonasera. Ecco. La prima cosa che ci deve essere al primo appuntamento,
0: sì,
1: beh, per me è l'ironia, perché ci deve essere leggerezza.
0: Bravo, bravo.
1: Ciao
0: bravo.
1: Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Anche perché quelle tensioni, no, da performance, cioè secondo me non sono mai vincenti. 393-0119-119, via di questo passo, la qualità che ti deve colpire al primo appuntamento, il tema.

Le due, quando questa sera parliamo di qualità che dovrebbero avere i partner durante il primo appuntamento, mi pare di capire l'apertura mentale, qualcuno dice la disponibilità, e dall'altro l'umorismo. Sono queste le due caratteristiche fondamentali. Ovviamente suggerisci la tua, cioè qual è la qualità che ti deve colpire al primo appuntamento. 393 0119 119. E intanto ritorna Serena Brancale, Levante Deglia, il suono sicuramente è quello dell'estate.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
2: Buonasera ad Andrea Soprani della redazione Le Notizie dalla Capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. È in corso la mobilitazione a Piazza dei 500 vicino alla stazione Termini in sostegno della Global Sumud Flottiglia, dopo che la stessa flottiglia ha denunciato che oggi le forze israeliane hanno intercettato almeno 10 imbarcazioni dirette verso Gaza. Un maxi tamponamento lungo la Roma Fiumicino nel tratto compreso tra l'aeroporto e l'allacciamento dell'autostrada A12

0: Roma Civitavecchia ha mandato in tilt il traffico nel pomeriggio di oggi. Lo scontro è avvenuto poco prima dell'uscita per la Roma Civitavecchia ed è scattato immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati soccorsi e gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso la strada al traffico per permettere l'afflusso degli operatori sanitari, svolgere rilievi e mettere in sicurezza l'area. Sarebbero diverse le persone rimaste ferite nello schianto, ma non si conoscono le loro condizioni. Truffatore al telefono sbaglia un dettaglio. Ha provato infatti a truffare una donna con la tecnica del finto nipote, ma sbagliando il nome di quest'ultimo. La 66enne capisce tutto e gli tende una trappola con i carabinieri. Il 21enne, una volta a casa della signora a Monterotondo, ha trovato i militari ad aspettarlo. I fatti risalgono al pomeriggio del 14 maggio. Cinema è stato presentato in anteprima all'Italian Pavilion del Festival di Cannes, il progetto girato a Cinecittà. Il film è diretto da Roland Seiko, che nel 2027 racconterà i primi 90 anni di Cinecittà, i mitici studi cinematografici italiani fondati a Roma nel 1937, divenuti un hub leader dell'audiovisivo. Una città del cinema dove sono stati realizzati oltre 3.000 film e che per 50 volte, con titoli girati dentro le sue mura, ha vinto l'Oscar. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono 22 minuti.
2: Adesso, now, subito.
3: Quattro hit senza interruzioni.
1: Ecco, magari siamo anche in tema, magari qualcuno di voi avrà un primo appuntamento questa sera. Stiamo parlando della qualità che ti deve colpire proprio in questa occasione, al 393 0119 119. Le cose che si possono fare in città, le iniziative, gli eventi. Parleremo anche del Roma Borgata Festival, quindi andremo a farci un giro in zona Centocelle Alessandrino. La musica adesso con Gala.

0: messaggio molto chiaro ai fan, ha detto: ok, per avere una pelle perfetta, l'ha fatto mostrando il suo viso senza trucco nella vasca da bagno, bisogna dormire, tra 9 ore mi sveglierò e rifarò tutto da capo. Cioè, della serie, la pelle perfetta te la crei con diciamo degli accorgimenti ogni singolo giorno, seguiamo i suoi consigli.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.
3: Cattive abitudini.
2: Discover new music.
1: Scopri le tue.

0: tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
4: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
5: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
6: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
10: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Nelle prossime ore il tempo sarà asciutto e con tendenza a rasserenamenti estesi sul Lazio. La giornata di martedì 19 maggio sarà nel complesso buona, per lo più assolata, fatta eccezione per locali note instabili nelle zone interne montuose ed anche nelle aree interne delle province meridionali nel corso del pomeriggio. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 22 e 23 gradi, ad esempio su Roma. Ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app, gratuita e sempre aggiornata.

0: questa notte di dimensione sono Roma. Noi adesso parliamo della nuova edizione del Roma Borgata Festival e andiamo in zona Centocelle Alessandrino e andiamo al telefono da Alessandra Muschella. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, è tutto partito già domenica scorsa, sempre zona Centocelle Alessandrino, ma si riparte venerdì con un programma che poi ovviamente si muoverà in altre borgate della città.
1: Nelle ultime due settimane di maggio nel municipio quinto, quindi Alessandrino, Centocelle, Villa De Santis, riprendiamo venerdì al centro sportivo di Villa De Santis con il nostro format Bar Campioni. È un format di spettacolo dal vivo che all'ora dell'aperitivo ci racconta le storie dei grandi sportivi e dei riscatti personali attraverso lo sport.
0: Che bello.
1: Continueremo sabato sempre nel giardino, nel grande parco di Villa De Santis, con un bellissimo spettacolo di circo per tutte le famiglie, dolce e salato.
0: Sì.
1: E domenica uno spettacolo a cui teniamo moltissimo è il debutto del nuovo titolo di Operai all'Opera, La fanciulla del West.
0: Ok, dopodiché il weekend successivo porterà altrettante iniziative molto interessanti.
1: Sì, anche due nuovi spettacoli, cioè un nuovo format che debutterà a fine maggio. Si chiama Scuolabus, quando il viaggio diventa racconto. Su un Scuolabus anni 70 porteremo in gita gli spettatori a conoscere i luoghi iconici e anche meno conosciuti delle borgate che abiteremo, con Giulia Nania e diversi ospiti
0: che salutiamo.
1: Salutiamo
0: calorosamente.
1: Per
0: Senti,
1: questo primo appuntamento sarà accompagnata da Stronza, quindi ci sarà un bel cabaret astrologico.
0: Sì, sì, lei è molto simpatica. E beh, insomma, sarà un fine settimana molto interessante per chiudere il mese di maggio. Poi noi ci risentiamo a giugno per andare a farci un giro per la valle, perché c'è dell'altro da raccontare per il Borgata Fest.
1: Volentieri, c'è tanto da raccontare.
0: Dai, Alessandra, intanto ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona serata.
1: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: e che per Alexia nella sera di Dimensione è Suono Roma, il ritmo della capitale. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza però perderti in troppa teoria? Segnati questo nome: ITS Agro, è l'Accademy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage proprio veri in azienda, dal management di impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte, non aspettare, vai subito sul sito itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Che erdaie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto è vero di quando?
3: Ciao

0: Madonna, Chicca, quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
1: Ho capito.
0: Bacioni.
1: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti so però, eh?
2: Drive Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
10: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
11: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete su giorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
13: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio tutto incluso.
13: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
16: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
19: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
3: L'energia della tua musica.
5: Your Energy Music.
3: Dimensione, suono, Roma.

0: ritorna Francesco Gabbani, il suono è quello bello estivo, un brano ironico che mette in scena il contrasto tra apparenze e autenticità, tra desiderio di successo e bisogno di ritrovare se stessi. Fra i suoni dell'estate sicuramente c'è la sua Summer Funk.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

piace molto la canzone nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk, tra le nostre novità appena sentita su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon inizio di settimana, buon saluto a tutti, si rientra a casa, ci si mette comodi e poi chi ha animali in casa, ovviamente il gatto qua, quel potere come dire antistress, non solamente a casa. In uno studio di design che si trova a Tokyo, i gatti non sono semplici mascotte, fanno parte proprio della vita quotidiana dell'ufficio, perché l'azienda ha deciso di ospitare 11 gatti che si muovono liberamente fra scrivanie, computer, sale riunioni, diventando così una presenza costante durante le giornate di lavoro, perché secondo l'azienda la loro presenza aiuterebbe a creare un ambiente più rilassato, riducendo lo stress e quindi migliorando il morale dei dipendenti, cioè della sera almeno sono più felici. Questa particolare tradizione sarebbe cominciata nel 2004 con l'adozione del primo gatto e poi nel tempo si è trasformata proprio come dire, in uno degli elementi più caratteristici della cultura aziendale di questo studio, quindi fra le pause improvvise sulle tastiere, i sonnellini accanto ai monitor e le coccole durante il lavoro, l'ufficio è diventato famoso online proprio per questa atmosfera così insolita, felice, rilassata e tranquilla. Non so qual è il vostro antistress quando siete al lavoro, raccontatecelo al 3930 119 119. Will.i.am, Britney. Bring the action.

0: insomma, di questa azienda giapponese che ha deciso di assumere 11 gatti che si muovono liberamente, insomma, in giro fra le scrivanie e i computer, per portare felicità e per rendere la vita meno stressante ai dipendenti. Insomma, parliamo del tuo antistress quando sei sul posto di lavoro. 393 0119 119, torniamo tra poco.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: La spesa?
2: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
3: La visita al museo?
2: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
0: Andiamo in redazione da Andrea Soprani, le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Andrea Soprani. Traffico in tilt a causa di un incidente avvenuto sulla A91 Roma Fiumicino, nel tratto compreso tra l'aeroporto e l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma Civitavecchia. Lo scontro è avvenuto poco prima dell'uscita per la Roma Civitavecchia, dove sono immediatamente arrivati i soccorsi. Ripercussioni pesanti non solo verso Roma Centro, ma anche in direzione di Ostia. Prima tenta di strangolare la compagna, poi la coltella, e quanto ha portato all'arresto di un 72enne nella giornata di ieri, dopo che la donna di 68 anni è riuscita a sottrarsi alla furia dell'uomo barricandosi in una stanza della loro abitazione di Labico. Da lì ha allertato la figlia del convivente e il 112. Nessuna illegittimità nell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, contenente l'assenso all'abbattimento di 26 alberi nell'area boscata dove la S Roma vorrebbe costruire il suo nuovo stadio. L'ha deciso il TAR del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto tra gli altri dal Comitato Popolare Monti di Pietralata. Eventi, si è alzato ufficialmente il sipario sull'edizione numero 28 di Mondialido, il torneo di calcio per l'integrazione presentato nella sala d'onore del CONI alla presenza del presidente di ASI, Claudio Barbaro, dell'organizzatore Eugenio Marchina, e di fronte ad una sala gremita che ha accolto i maggiori rappresentanti di tutte le squadre in gara. Il torneo, dal 23 maggio al 28 giugno, si terrà presso lo stadio Fiorentini alla Rustica. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what
0: time it is. Praticamente le 21.

0: te, raccontatecelo attraverso i messaggi vocali che fra poco sentiremo. Parleremo anche di iniziative legate a un contest di arte nell'ambito dell'ambiente. Lo faremo fra poco con un amico al telefono. Subito gli Snap, The Power.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

0: quel momento di piacevolezza, sicuramente però di felicità e antistress sul posto di lavoro. I gatti possono aiutare, a Tokyo l'hanno capito alcune aziende, il tuo antistress al lavoro. E questo è il tema.
1: Buonasera. Alessandro, del Vicenci, in direzione Passi Tagliani.
0: Sì.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Quando lavoro sento sempre un ragazzo. 24.
0: Bravo.
1: Notte, mattina, pure quando vado a dormire, siete mitici.
0: Grande. Grande Alessandro, beh, ci fa piacere che insomma vi supportiamo con quell'intento lì dell'antistress e della felicità, e questa insomma è una cosa che ovviamente ci rende molto orgogliosi. Intanto ritorniamo tra poco sull'argomento perché è arrivato un altro bel messaggio.

0: 21:13 nel salotto del lunedì su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo del potere antistress ovviamente dei gatti, lo sappiamo molto bene, cioè chi in Giappone appunto li sceglie come supporto per i dipendenti delle varie aziende.
1: Ciao Lori, Claudia,
0: buonasera.
1: Buona serata
0: a te.
1: Io ho la gatta, quindi non è molto coccolona,
0: no.
1: Anzi, solo per coccolo lei.
0: Ma è antistress,
1: però a suo modo dimostra,
0: certo,
1: il bene che mi vuole,
0: certo.
1: C'è un ottimo antistress quando mi si mette sulla pancia,
0: sì,
1: vicino al,
0: sì,
1: collo, e faccio il massaggino sulla testa, sulla,
0: bello,
1: pancia,
0: bello.
1: Però i gatti è vero, hanno una sensibilità in più rispetto ad altri animali, però il gatto è particolare come bestiola,
0: particolare.
1: E l'amo profondamente, guarda. Ciao Lori, un
0: ciao
1: abbraccio.
0: Claudia, buona serata a te.

0: della capitale.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
6: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
8: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
7: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Ne abbiamo preparate 4. Le hit del For For You, fra poco parliamo di arte, ma anche di sostenibilità con un amico al

0: Nate più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: More for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 95.
3: Stessa storia, stesso.

Le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo ovviamente gli eventi da raccontare, lo faremo fra poco con un contest legato all'arte che ritorna poi puntuale ogni anno, e stiamo raccontando anche un po' diciamo quelle cose che ci rendono più felici al lavoro, cioè le cose che in qualche modo fungono da antistress. Tra poco ritorniamo anche su un altro argomento molto interessante a proposito di antistress. Intanto la musica, che è un ottimo supporto, ce lo state confermando anche dai messaggi al 393 0119 119. È uscito l'album nuovo di Kunz, bello, molto bello, questo è il pezzo mio preferito in assoluto.

0: come dei matti, però la vera trasformazione non nasce nel caos ma nei momenti di calma. Quindi lavorare a maglia, per esempio, a proposito di antistress, giardinaggio, cucinare dolci, cucire, leggere, fare puzzle, dipingere, hobby prettamente femminili, lenti e ripetitivi, quelli semplici e autentici spesso vengono considerati di un'altra epoca, però possono diventare un rifugio prezioso. Vanno molto tra le ragazze giovani, ci aiutano a rallentare il ritmo mentale, a scegliere diciamo cose diverse da fare, a stimolare la mente, a ovviamente contrastare lo stress e a ritrovare l'equilibrio, perché migliorano la concentrazione, la gestione delle emozioni, la memoria e il senso proprio di scopo. Per cui dobbiamo insomma intraprendere delle attività un po' come dire, di una volta, un po' gente.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99€ e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia.

0: fatta Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: Valentino Automobili.it.

0: Appuntamenti da vivere in città, preparazione a un grande evento, un contest di arte di design sostenibile, premio di Contesteco, e partita la call per gli artisti che vogliono partecipare. Ne parliamo come facciamo ogni anno con Stefano Bernardini al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a te e naturalmente ai vostri ascoltatori.
0: Bisogna fare la differenza con gli artisti che ogni anno partecipano a Contesteco.
1: Contest d'arte e design sostenibile che noi definiamo più eco del web, in quanto nel lontano 2010 prese il via proprio attraverso il web.
0: Sì.
1: Oggi è diventato in realtà un vero e proprio laboratorio creativo. La cosa importante è che noi ogni stagione cambiamo
0: tema.
1: Esatto, noi lo definiamo concept, e questa stagione il concept di Contesteco 2026 ha un titolo che ci piaceva affrontare: arte, voci e visioni per la parità di genere e per una cultura di contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi.
0: Bello, è un tema che include tantissime cose.
1: Sì, un atto di cura, di rottura rispetto a quello che, come vediamo oggi, è la normalizzazione della violenza.
0: Ok, esatto, esatto. Contrastiamola totalmente. Sì. Questo è il messaggio.
1: Esatto.
0: Come partecipare alla call? Andiamo dritti alla possibilità di partecipare.
1: Sì, attraverso non soltanto opere di riciclo creativo, bensì anche attraverso scatti fotografici e illustrazioni corti, quindi anche brevi video che si possono fare anche con il cellulare, con gli aspetti narrativi, e si può partecipare invece con opere più tangibili che sono appunto le opere di riciclo creativo. Contesteco.com c'è il regolamento, le iscrizioni entro il

0: 18 giugno attraverso una semplice mail.
1: Attiviamoci, perché le tempistiche si riducono sempre di più, e poi insomma è sempre importante sostenere un bel progetto come il vostro. Stefano, ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona edizione e ci sentiamo poi in prossimità del contest effettivo.
0: Grazie a te, grazie a voi, ciao, buon lavoro.

0: Candela nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di tante belle iniziative oggi, anche culturali, interessanti. Ci sono gli amici sempre presenti nel salotto.
1: Saluti, maledette, buona serata.

0: stazione sulla Roma. Io domani sono a Bad Religion, se passate da quelle parti, insomma, mi trovate lì, ci sarà Eleonora Scaiola. Fra poco, però, ovviamente facciamo la storia del ritmo, quindi ci concentriamo sulla Dance 90 2000.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonaroma.it.
3: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili. www.mobilita.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Adesso il viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000 insieme a Lorenzo Palma. Ancora buon lunedì a tutti. Si parte bene perché nella prima sequenza ritroviamo il progetto britannico di Smoke City, Mr. Gorgeous, anche Rabba e Picotto, Ocean Whispers, la scena un po' più trance. La scena elettronica che apre invece è quella di Safri Duo. Play the Live.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Aspettiamo l'album nuovo di Madonna che arriverà praticamente a luglio. Nel frattempo arrivano i remix dei tanti pezzi che faranno parte del nuovo progetto che si sta snocciolando piano piano. Un pezzo del 1989, rifatto poi nella versione più club, più house nel 2002. E infatti il progetto si chiamava proprio Mad House. Like a Prayer.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Liberi Extended Version.
1: Ritorna a gala non con Freed from Desire, ma con quella che è stata la canzone uscita precedentemente nel 1996, quella che racconta praticamente della difficoltà nel poter entrare in un locale quando fingi di essere amico di tutti, ma soprattutto amico del DJ e l'ha detto la sicurezza che fa entrare. Everyone is inside e subito Blow That Gang, questa è The Bad Touch.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

0: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.
1: Sì.
0: E per paura del traffico sono già arrivato.
1: Comunque, visto che sei nuovo arrivato.
2: Esatto, ti diamo un consiglio come affrontare il primo giorno di lavoro.
1: Allora, entra, saluta tutti.
2: Entra,
1: buongiorno.
2: Salve, io sono quello nuovo,
1: Okay.
2: Poi dov'è il direttore?
1: Dov'è il direttore?
2: Quella stanza, dov'è? Là, Bussi.
1: Bussi. Salve,
2: il direttore
1: fa
2: salve, salve. Lei è il direttore, sì.
1: Sì, sì.
2: Senta, ma quando vado in ferie?
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
5: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Rhythmic History Extended Version.
7: Un'idea dei fratelli Visnadi, Living Joy, da risentire del 1996, uscivano proprio con Addosso Bovin. Give Me Love per Digi Dado, Michelle Weeks, usciva invece nel 1998, qualche anno prima. Gli Steam recuperavano una hit del 1987 di Patti Smith, quindi People Have the Power.
8: Rhythmic History,
6: Rhythmic History
8: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: La spesa?
2: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
1: La visita al museo?
2: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto.
3: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
4: Oh no!
5: Rhythmic History Extended Version.
6: Two Times, Dian Lima, Cristiano Midi, Press Cats, Billy Ray Martin, Your Loving Arms,

0: dal 1995 e qui ci salutiamo, siamo arrivati in fondo all'appuntamento con Arithmetic History del lunedì, fra poco special party con Daniele Greco. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me invece è per domani mattina, molto presto, a partire dalle 5.
1: Arithmetic History.
2: Arithmetic History.
1: Extended version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Un befito anche a Lorenzo Palma. Ci siamo scambiati, è andato al contrario. Ci sono io dopo di lui e parte adesso una nuova puntata del lunedì sera di Special Party, quindi tutte le hit più forti del momento. Sono Daniele Greco, cominciamo con quella di Alessio. Special.

0: il caldo pure!
1: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
2: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
1: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Special Party.
7: Special Party.
9: Abbiamo acceso questo lunedì sera con le hit più fresche del momento, i suoni da club che suonano ogni sera tra le 23 e la mezzanotte qui su Dimensione Suono Roma. Tra poco, ad esempio, c'è la nuova di Jill Corey, Devotion, molto molto bella. Subito per lui, Rob Sinclair.

sound del momento. Tra poco una bella versione di Upside Down, quella lì. Intanto torniamo indietro di un anno con Gabri Ponte, tutta l'Italia. Special.

0: Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
1: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
2: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

che sound. Ogni sera dalle 23 alla mezzanotte ti facciamo ascoltare anche in anteprima suoni nuovi, quelli della scena club, tipo quelli che troveremo tra poco per quanto riguarda la nuova Dialog. Intanto una voce familiare, quella di Dua Lipa.

0: sulla nostra app. Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Ahimè, le cose più belle finiscono, hanno una fine. Siamo quasi arrivati, quasi giunti al termine di questa oretta dedicata al sound del momento. È la nostra festa, quella di Special Party. Sono Daniele Greco, torno però domattina dalle 10. Ti aspetto, vestito. Special.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati nel ritmo della capitale su dimensione Suono Roma con voi fino alle 3 e quindi anche di notte Geppellino De Niro.
2: E questa è la prima notte della settimana perché il lunedì è appena concluso ed entriamo nel martedì. 3 ore ricche di buona musica con tutti i nostri contenuti e soprattutto stanotte vi farò tremare perché il mio romanzo, oddio, che più tardi vi leggerò è un romanzo horror.
1: Guarda, c'ho già i brividi, ho messo via la copertina, quella line file per il cambio dell'armadio, quindi non so come proteggermi ora.
2: Vabbè. Vale,

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Confidenze tra colleghi d'ufficio, uno gli fa quell'altro. Senti un po', ma una curiosità, ma qual è la tua posizione preferita per far sesso? Guarda, fa, io seduto.
1: Dai!
2: E lei? Lei chi, scusa?
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc,
2: Antonio,
3: uguali. Solo che voi non vivere vivere un po' di meno, diciamo. Allora ragazzi, voi sapete quanto io sia amante dello sport in generale, no? Diciamo, sì, forse sì, tranne un pochino per il curling, che nelle ultime Olimpiadi stavo vedendo la finale, terzo e quarto posto della nazionale italiana, quando ad un certo punto si è piegato, adesso si è piegato sulle ginocchia, no? L'atleta italiano si è piegato sulle ginocchia e prima di lanciare il disco di pietra, sapete com'è chiamato?
2: La stone.
4: Così si chiama.
3: Disco di pietra praticamente.
2: Però in inglese fa più figo.
3: Vabbè, stone, diciamo che la stone si è piegato sulle ginocchia e andava avanti e indietro sulle ginocchia con questo disco in mano e non lanciava mai. Dopo 27 minuti da sopra di là ho strillato lancia! Lancialo!
2: È rientrato nella televisione.
3: Sì, lancialo, perché stavo addormentato, capito? Perché stavano a chiudere l'occhio. Però dicevo, siccome io amo lo sport, finalmente però ieri è terminata la più terribile delle settimane sportive, diciamo, ecco, dove tra incertezze di inizio gara del campionato italiano di Serie A, che sono state decise un'ora prima, con i tifosi che si sono messi a correre perché gli avevano dato solo un'ora di preavviso, dicevo cori, adesso hanno detto che inizia fra un'ora, e il meteo che ha rimandato, spostato, variato i match degli internazionali di tennis, no? Come sappiamo tutti, con Sinner che finalmente ha vinto dopo 50 anni dall'ultima vittoria di un italiano, e con una grazie sarà per me che ho ricordato,
2: era per me
3: perché tanti già se lo sono scordato stamattina perché hanno ripreso a lavorare.
2: Ma
3: e un attimo,
2: l'abbiamo ricordato anche noi.
3: Anche voi che avete ripreso a lavorare pure voi. Però c'è stata una piccola chicca. Avete visto la partita voi?
2: No.
3: Allora che ricordate se l'avete vista? No, vabbè, insomma, durante diciamo, i ringraziamenti di Rudd, dello sconfitto, diciamo, sì, Rudd nella finale, il norvegese al microfono ha ringraziato Sinner, insomma, il suo staff, poi a un certo punto ha detto, dice, però complimenti a Sinner, anche se nel calcio siamo stati più forti noi.
2: Ha lanciato la frecciatina, hai capito?
3: Ma sì. che significava di dirlo lì, in quel momento lì? Ora, per carità, noi siamo.
2: Ma
3: a parte la battuta spiacevole, noi siamo un popolo che accetta, no? Le battute ironiche, ci mancherebbe altro, siamo i primi a farle. Però vorrei fare un piccolo appello a quei tifosi che ancora oggi sono lì intorno al centrale del tennis.
2: Vai.
3: Potete andare a casa. Cioè, Rudd, fate uscire dai spogliatoi per cortesia.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ridere!
3: Ah, regà, ma come lunedì? Ma in che senso lunedì?
2: Si riparte.
3: Allora, comunque, stavo a pensare una cosa, no?
2: Dimmi. Già che pensi, la notizia è questa.
3: Sì, è vero. Ma che è la gente che urla? Ma che è sta gente che urla?
2: L'applauso.
3: Ma quale applauso, sì? Oh, io appartengo qua alla generazione dei scienziati di quartiere, no? Noi siamo cresciuti con soluzioni che oggi, se ci vede intelligenza artificiale, ci manda a quel paese.
2: Te credo.
3: Che ne so, vediamo se invece venite a questi discorsi, eh? Tipo, che ne so, la puntura di zanzara, no?
2: Sì, okay.
3: Oggi ci stanno creme, spray, rimedi naturali.
2: Sì, e tu eri il fenomeno che faceva la croce.
3: La croce.
2: Bravo, Lunga. Ma come si fa?
4: Ma chi ha detto perché? Alcune usanze vecchie funzionano.
3: Perché nella nostra testa funzionava così: più grande era la croce, più la zanzara perdeva i poteri.
4: Certo, c'aveva più poteri.
3: Io appartengo.
2: Era un esorcismo.
3: Appartengo a quella generazione che quando cadeva il cibo per terra c'era la regola dei 5 secondi, no?
4: Tiri su e soffi, no? Sì.
3: Come se i batteri stessero lì col cromato. Aspetta.
4: Non ho fatto attaccarmi.
2: Devo dare il tempo, no? Quelli devono capire che è arrivato il cibo e poi si avvia.
3: Appartengo a quella generazione che soffiava dentro la cartuccia del Nintendo perché pensava di ripararla.
2: No, lì funzionava.
4: Ma quale funzionava?
3: Un po' di sputacchi, ma dai, con tutti i pezzi di sputacchi dentro.
4: Il
2: famoso Emilia, spegni e riaccendi.
3: E il telecomando Mivar che non andava? Oggi
4: cazzotti ho dato.
3: E trambate sulla spalliera del salotto. Però rifunzionava. Funzionava davvero.
4: Perché il mio era proprio così, era stato progettato.
3: io istruzioni non ho mai letto, mi sa che c'era scritto dare le botte alle spalle.
4: Sì, esatto. No, in caso di guasto.
2: Si alimentava con il trauma. Così funzionava.
3: Appartengo a qua generazione che quando la TV si vedeva male te dovevi alzare. Papà diceva alzate in piedi. Prendeva l'antenna in mano e fermate. Aspetta, fermo. Spesso finché non finiva il film.
4: Cioè, è vero.
3: Cioè, perché aspetta, mo pia.
4: Emilia, scusa, per non parlare del fatto, voi siete un po' più piccoli di me. Io faccio parte di quella generazione dove non esisteva il telecomando. Il telecomando ero io. Perché mio padre mi diceva arsate e cambia. E cambia canale.
2: Qualcuno ai tempi si attrezzava col bastone.
3: E qualcuno con geppo.
2: Qualcuno con geppo, sì.
3: E quando mi vengono a dire, guarda che bicipite che mi sta a venire con sto calisthenic. Rispondo, pensa, per allenare lo stesso muscolo tuo mi bastava guarda Ben Hur con antenna in mano.

0: trovato un cadavere nel fiume. Credo che sia mio marito, perché è da ieri sera che non rientra. Allora il poliziotto va: capisco signora, ha qualche indicazione da darci per il riconoscimento? Fa: sì, guardi, mio marito è daltonico e c'è la R muscia.
1: La notte dei gladiatori.
2: La notte dei gladiatori di

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora il mio Nunterreg più di oggi, a malincuore, è rivolto ancora una volta ai gestori del calcio italiano, che cambiano, modificano, ritoccano a loro piacimento le date di alcune gare.
4: Hai visto con il derby, Antonio?
3: Bravissimo, quello disastro, stavo dicendo. Senza minimamente preoccuparsi di milioni di tifosi italiani.
5: No, io frega niente.
3: Che non solo con gli abbonamenti agli stadi e soprattutto con gli abbonamenti delle varie app e piattaforme fanno entrare nelle casse della FIGC miliardi di euro, capito?
4: Lo possiamo dire, no? La baracca è in piedi grazie ai tifosi.
3: Ma oltre a pagare materialmente i tifosi, devono pagare anche moralmente le decisioni di questi mediocri gestori che spostano partite di orario, giorno e mese, tra l'altro all'ultimo minuto, anzi ci sta bene dire al 90° minuto, mettendo in grave disagio milioni di tifosi che devono stare lì ad aspettare le loro decisioni, che in migliaia di casi, o per lavoro o per spostamenti o per qualsiasi altro motivo di impedimento, non potranno assistere alla partita avendo già pagato il biglietto.
4: Magari qualcuno che arriva da fuori Roma, Antonio, non riesce, no? Perché
3: oppure nonno c'aveva una visita quel giorno, ci può darna solo un'altra volta, e quella partita non la può vedere. E tutti questi incassi non si rendono conto che pagano gli stipendi degli inutili gestori. Che la cosa che mi fa imbestialire è che tutto questo perché il derby di Roma era già stato stabilito più di 6 mesi fa che si sarebbe giocato domenica 17 maggio alle 18, che però doveva essere spostato perché andrebbe in contemporanea con la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, prevista, prevista per le 17, e anche questo appuntamento era già deciso 6 mesi fa. Ad oggi ancora non si sa l'orario di quando gioca il derby e neanche degli internazionali di tennis. Che il derby forse si giocherà di lunedì alle 20:45, ma anche in base a questo, per la regolarità del campionato, visto le sole 2 gare rimaste, obbligherà anche il Como, Milan, Juve e Napoli a giocare di lunedì per la conquista di un posto UEFA.
4: 5 partite che non sanno quando si giocano, perché
3: cinque regioni proprio.
4: Stavano aspettando le decisioni.
3: Pensate, a parte pensiamo sempre che dice il calcio italiano va male perché non scoprono talenti, non scoprono i talenti, questi non riescono a mettersi d'accordo su un orario, poi non scoprire i talenti. E in tutto questo pensate che il grande Sinner ha detto: raga, vabbè, fate sto derby, io a finale ma gioco un'altra volta, tanto in finale è meglio così, no? Dimettetevi tutti che fate la cosa migliore che avete mai fatto nella vostra vita.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: Radio Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È la notte del 15 aprile 1912. Siamo a bordo del Titanic al centro dell'Oceano Atlantico. A un certo punto il comandante chiama il secondo pilota e fa: ufficiale, ho una buona notizia e una cattiva notizia. L'ufficiale fa: comandante, ci dica subito la buona. Stiamo per vincere 11 Oscar.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151, 8 e 10 del mattino.
3: Ah, che precisione.
2: La Dugarna viaggiava nel vuoto quando il generale Geppo, in pigiama d'ordinanza, sentì un rumore sinistro. Cac, cac. Ciuff, ciuff.
3: Questo era il rumore sinistro.
2: Maledetti sabotatori alieni microscopici.
3: Ma come fa, Geppo? Come fa a riconoscerli?
2: Ordinando al comandante Rino di convocare l'addetto ai motori Emiliano Bonini.
3: Sì.
2: Emiliano arrivò in plancia con una chiave inglese e una macchia di panna sul naso.
3: Che si è a mangiare le fragole, Emiliano? Ma che schifo.
2: Consultò i dati e sentenziò: nessun alieno, generale. Ha di nuovo lasciato il freno a mano iperspaziale tirato a curvatura 4.
3: Occhio, che poi si rompe.
2: All'improvviso le luci virarono al fucsia d'emergenza e il computer di bordo annunciò la fusione imminente. Una cosa tranquilla. Mentre Geppo correva in cerchio urlando di applicare protocolli inesistenti, Emiliano si buttò sotto la console. Mi serve un cacciavite, presto, e una gomma da masticare, sbrigatevi! Rino, nel panico, gli passò le uniche cose che aveva: una caramella al mentolo e un portachiavi di paperino.
3: Al momento questo Emiliano.
2: Con una mossa disperata, Emiliano incastrò il portachiavi nei circuiti e tappò la falla nel refrigerante con la caramella. Le luci tornarono blu e la nave fu salva.
3: Meno male. Tiriamo un sospiro di sollievo, va.
2: Ottimo lavoro, si vantò Geppo. La mia strategia ha funzionato.
3: Ma non hai fatto niente.
2: Un attimo dopo il generale si incantò a fissare il glante pulsante rosso dell'autodistruzione. Com'è luccicante. Rino sussurrò:
3: Emiliano, prepara la capsula di salvataggio, solo per noi due stavolta.
2: Già pronta, comandante Rino.
3: Ecco, questo sta impazzendo.
0: Gladiatori.
4: Notte.
0: La notte.
4: Gladiatori.
0: Notte.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Ricomincia una nuova settimana su Dimensione Suono Roma e noi siamo pronti a giocare in diretta. Presentiamo i due concorrenti di questa mattina.
2: Loro sono Simona e Ignazio. Ciao ragazzi.
1: Eccoli.
4: Buongiorno.
2: Allora conosciamoci, partiamo da Simona che è stata contattata per prima. Simona.

0: Ignazio, guarda, visto che hai dichiarato di essere nostro fan, come si chiama il negozio? Così facciamo pubblicità, vai.
1: Centro ottico
0: a Lavinio. Okay,
2: allora,
0: perfetto.
2: Ragazzi, iniziamo da Simona che gioca con me. Sei pronta, Simona?
3: Prontissima.
2: Partono i 30 secondi, vai.
4: 3, 2, 1, 0.
2: Il più prestigioso premio cinematografico italiano è stato consegnato la scorsa settimana.
3: David Donatello.
2: L'attore di American Gigolo. Fatto innamorare tutte le donne del mondo, eh.
3: C'era un genio per tu.
2: Di il primo centro commerciale aperto a Roma nel 1988.
3: Oddio, il centro commerciale.
0: È zona tua. Stop. Mannaggia, Simona, okay. È zona tua.
3: Allora,
2: le prime due le azzeccate. Il premio prestigioso cinematografico italiano è Davide Donatello. L'attore di American Gigolo è il fantastico Richard Gere. Il primo centro commerciale aperto a Roma nel lontano 1988 è stato Cinecittà 2.
0: Niente, okay. Simona, ce l'avevi sotto casa.
2: Comunque Simona, sei andata benissimo, ti difendi benissimo. Due risposte esatte su tre. Vediamo cosa combina il nostro Ignazio.
0: Sei pronto? Tocca a te.
1: È
0: andiamo.
1: una tragedia.
0: Calmo.
4: 3, 2, 1, 0.
0: Alfredo Linguini è il protagonista di quale famoso film d'animazione della Disney?
1: Passo.
0: Lo sport in cui si usa la racchetta e il volano.
1: Badminton.
0: L'imperatore romano che ha inaugurato il Colosseo.
1: Augusto.
0: Alfredo Linguini è il protagonista di quale famoso film d'animazione della Disney? E l'ultima domanda, buttati. Dai. Ignazio, mannaggia te, mannaggia. Una l'hai azzeccata, anche se mi puoi ripetere come si chiama lo sport in cui si usa la racchetta e il volano?
1: Badminton.
0: Grande Ignazio, siamo andati al bar non a caso. Il badminton, che è il badminton?
1: Vabbè, è l'accento.
2: Sì, perché Ignazio è del sud,
0: te l'ho data buona. Alfredo. Bravo. Linguini è il protagonista di Ratatouille.
2: È il famoso gioco, no?
0: Dai. Vabbè, mentre vabbè. L'imperatore romano che ha inaugurato il Colosseo era l'imperatore Tito, ok? Perché
1: io mi sono buttato.
0: La costruzione è partita con il padre. Dai, tranquillo, non ti preoccupare, Ignazio, la puoi, puoi ritornare in onda la prossima volta e magari riuscire a portare
1: grazie
0: a casa il premio.
2: Grazie Ignazio, ti facciamo ciao, un grande in bocca al lupo e buona giornata. Ciao.
0: E noi restiamo da soli con la vincitrice di oggi, lei si chiama Simona.
2: Brava Simona, la prossima volta potrai portare in metro il nostro fantastico, la nostra fantastica maglia che ti verrà recapitata a breve. Brava Simona.
3: Va bene, grazie mille ragazzi.
0: Ciao, alla prossima, ciao, buon lavoro. Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
2: Mi raccomando, presentatevi preparati.
5: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.